0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Belle Monella aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di questo incontro che c'è stato tra un youtuber francese e un robot in stile Terminator.
1: Esatto, il buon Frankie Lapenna, o Frankie Lapenna, come vogliamo chiamarlo, chiamiamolo, che è lo youtuber francese, ha perso, non ai punti ma per KO, perché insomma un pugno preso da un robot d'acciaio credo faccia abbastanza male.
0: Più che altro andatevi a vedere il video, perché a un certo punto gli tira una sequela di calci robot all'uomo in zona anca che ragazzi, cioè
1: reggerlo è difficile,
0: è tanto
1: anche
0: difficile,
1: perché non penso sia troppo protetto, cioè cosa avrà, gli avranno messo qualcosa, perché non è che può,
0: gli hanno messo qualcosa in testa e basta.
1: Ah sì?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Cioè, e lui forse colpiva con l'acciaio?
0: No, probabilmente gli hanno messo anche un qualcosa per proteggere le costole e quant'altro, però la zona delle anche era bella libera. E dove andava il robot?
1: Certo,
0: sulle anche.
1: Certo, il Terminator.
0: Dai,
1: e quindi giustamente noi non parliamo di combattimenti, perché non vi diciamo di mettervi
0: di
1: guantoni,
0: violenza, perché la aborriamo.
1: Non vi diciamo di mettere i guantoni e andare sul ring contro il buon Terminator, ma vi stiamo domandando: se aveste a casa un robot, ok, che mansione gli dareste?
0: Cioè quella che magari non vuoi fare tu, tipo conoscendoti un pochino,
1: dimmi, vediamo,
0: a me verrebbe in mente che tu lo metteresti a lavarti i bagni.
1: Sì. Sì, beh, ma guarda,
0: capito?
1: Ma assolutamente, assolutamente.
0: E quindi lo vesti da golf?
1: No, no, io guarda, io quasi quasi blocco la gente per strada. Tu mi aiuti, tu mi aiuti.
0: Sì,
1: no, è una
0: ecco,
1: cosa che proprio
0: una
1: non
0: cosa
1: riesco.
0: Che Andrea
1: guarda,
0: Ferrara non farà mai.
1: È inaccettabile. Mi dispiace. Infatti, io voglio tantissimo bene a chi lo fa a casa.
0: Ok,
1: mia. È una cosa che sono sempre amorevole, tutta la vita.
0: I suoi figli.
1: No, non è vero.
0: Sfruttamento
1: sono ancora, piccoli.
0: Ah, però impareranno. 393-7366170. Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
2: Radio Bella e Monella.

0: cioccolate.
1: Giorgia, niente di male. Su Radio Bella e Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avessi un robot in casa, ma un robot umanoide sostanzialmente, certo. Ok? Quindi con due braccia e due gambe, che mansione gli daresti?
2: Ecco, lui vorrebbe che non stesse in casa, cioè, o meglio, lui vorrebbe stare in casa e l'altro lavora.
1: Spaventapasseri, quindi.
2: Senti, senti, sì.
1: Dica.
2: Pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Luca,
2: come ragazzi?
3: Mantova.
2: Va bene, lo accettiamo, lo accettiamo.
3: Quali mansioni? Io lo manderei a lavorare a posto mio, così io sto a casa a bighellonare e guadagno senza tribulare.
2: Bravo.
3: Ciao.
2: Bravo, dipende che lavoro fai però,
1: Magari fa lo smart working.
2: No, beh, a quel punto lì non serve a nulla, però perdonami, se invece fa qualcosa di manuale ci sta tutta, cioè per quale motivo no?
1: Lancio una provocazione,
2: poi
1: ovviamente
2: non lamentiamoci se dopo ti ruba il lavoro.
1: Esatto, cioè. Bravo, perché poi vedi, perché dopo ci lamentiamo all'intelligenza, i robot ci ruberanno il lavoro. Noi vi stiamo dicendo magari un qualcosa che vi può così sollevare dall'incarico in casa o fuori casa, ok? Il lavoro, ad esempio, se io dovessi pensare a un qualcosa, probabilmente lo metterei a tagliare la siepe. Ecco, una cosa così.
2: Sì, sì. Però sai che
1: curarmi un po' il giardino.
2: Potrebbe aver trovato una soluzione al lavoratore robot dentro un'azienda? Cioè, il lavoratore si compra il robot, okay, e lo mette a lavorare al posto suo. Però lo stipendio lo prende lui.
1: Però lì, allora, l'imprenditore potrebbe dire: ma io pago il robot o pago te? È quello il fatto.
2: Lì deve essere una legge, deve essere una legge.
1: Ci sono altre cose che vengono prima al momento.
2: Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Merck Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi di: se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: È arrivata Luisa, sentila.
2: Ragazzi, che bellissima cosa! Un robot in casa,
1: bene,
2: che
1: bene,
2: fa da cucinare,
1: oh,
2: e mettere a posto la spesa. Fantastico.
1: Quanta, okay, spesa devi fare a settimana per avere veramente questa problematica?
0: Beh, cioè, però magari uno prende delle cose secche, fa un bel carico e sovraccarichi il tuo robot di modo tale che invece di comprare 1,5 kg di pasta,
1: sì,
0: ok, quindi 3 pacchi, te ne prendi 80 e così sei a posto per 20 anni.
1: Dove li metti?
0: A caso.
1: Dove li metti?
3: Ciao,
1: mamma mia.
3: Tanta Roberto a Treviso.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
3: La prima cosa che farei,
1: sì,
3: è sopportare la mia ex moglie al telefono.
1: No, okay, no, ma perché?
3: Poi il resto, ma questa sarebbe la prima cosa che farei.
1: Faresti.
0: Benissimo.
1: Ci sta. Bisogna mettere una base del genere per questa cosa, anche perché il robot saprà parlare? Chi lo sa? Sono misteri che non,
0: volendo,
1: non abbiamo, insomma, risposta in realtà.
0: Se volete, potete dirci sia la mansione che anche la voce di chi vorreste.
1: Ah, così?
0: Certo.
1: Sì. Qualche idea ce l'ho, però.
0: Sì?
1: Si può utilizzare
0: Mario Giordano.
1: Beh, quello sarebbe il top.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: Io non parlo con te,
0: sì,
1: al telefono!
0: Io il bagno non lo voglio lavare. E intanto te lo distrugge.
4: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa, canzone estiva su Belle Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Parliamo di robot, se ne aveste uno in casa, che mansione gli dareste?
0: 393-7366-170, piccola pausa e torniamo insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Tommy Cash con Espresso Macchiato.
1: Alfa e Manu, ciao, a me mi piace.
0: E Car Brave sarà toscano con Perfect.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso pian pianino andiamo verso la fine del nostro discorso.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avessi un robot in casa che mansione gli daresti. Siamo passati, anzi siamo partiti, dalla notizia che questo youtuber francese ha avuto un incontro di box contro un Terminator a sì. forma di robot.
0: Okay. Ha stranamente perso, esatto. incredibile.
1: L'hanno preso a calci
0: nelle anche
1: e lui è andato a capo.
0: Ma dai, veramente è incredibile. Cosa. Ma chi è che l'ha proposta questa simpatica?
1: Un deficiente,
0: assolutamente.
1: Ah,
0: non si può dire. Abbiamo comunque una risposta alla domanda che vi stiamo facendo, ossia se avessi un robot in casa che in mansione gli daresti, c'è lui.
3: Che cazzo ne so.
0: Ecco, no, ecco, lui ha preciso, ha detto
1: non è così. I nostri ascoltatori fortunatamente invece lo sanno.
4: Le pulizie di casa gli farei fare.
0: Giusto, vedi? Siamo d'accordo.
4: Avrei la casa splendida, splendente.
0: Dirocata perché probabilmente a pugni e calci distruggerebbe tutto.
1: A meno che poi non arriva Borghese che passa le due dita sopra la cappa e trova della polvere.
0: Mannaggia.
1: Allora lì cosa fai al tuo robot?
0: Mannaggia.
1: Gli dici malandrino?
0: Niente.
1: O fai riempire Borghese di pugni dal robot e gli chiedi: mi scusi, ma lei cosa ci fa in casa mia, signor Borghese?
0: In effetti, che diventa anche un difensore della casa, tra l'altro.
1: Certo, però là però devi dargli il comando. Sentinella.
0: No, in teoria non può attaccare un umano. Però questa cosa vedi che va in contrasto, no? Perché questa cosa che ha colpito violentemente il buon Frankie La Penna, il sì. simpatico youtuber francese che ha preso manganellate nelle anche contro questo robot, insomma, Terminator, va contro la prima legge della robotica. È un casino. Vuol dire che sta attaccando un essere umano.
1: Evidentemente lui, i suoi circuiti si sono sì. presi così un po' di paure, no, no. quindi ha menato.
0: Evidentemente siamo nella merda, Alvise.
1: Ah, dirlo con
0: molto, molto sì. bene.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Baccini e i ladri di biciclette sotto questo sole su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione dell'argomento. Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: E chiudiamo con lei che va fuori di casa, perché come l'inizio noi siamo partiti con lui che le portava al lavoro, lei invece lo porta a guidare. Quindi in realtà una cosa che possono già fare le macchine autonomamente, cioè per esempio in diverse città del mondo, tra cui anche Londra, la stanno provando nei taxi londinesi, sì, tra l'altro, con diverse polemiche di diversa natura, però comunque di base la stanno provando, la guida autonoma dei taxi, sì. Quindi non serve l'effettivo guidatore robot, ma semplicemente le macchine vanno avanti.
0: E a un certo punto lei dirà: Ambrogio, sento un leggero languorino.
2: Gli do subito, signora.
1: No. Subito tibiata nei denti per far capire che dopo la penna ci sei tu, capito?
0: E gli dà un buon bicchiere di olio motore.
1: Tra l'altro, per ora ancora le macchine, tra l'altro rimanendo nel tema delle macchine, certo, automatizzate londinesi,
0: un po' come ti pare,
1: quella roba lì, insomma, ci sarà comunque ancora il guidatore accanto.
0: Cioè, sì, posto, cioè, il passeggero,
1: sì,
0: davanti.
1: Sì, praticamente vedi questo tizio che non tocca il volante, non tocca nulla, okay, però ha le mani appena sotto volante. Sai come quando fai l'alzatore dei pesi e aiuti quello dietro, l'aiutante, sì, tipo? Sì. Stessa cosa, stai lì, non alzi, però stai lì. Ti immagini che lavoro di...
0: Cioè, che rottura di scatole.
1: Mamma mia, stare lì con queste manine messe così pronte ad ogni ventennio.
0: Essere l'assistente umano di un assistente di guida con magari intelligenza artificiale.
1: Certo, certo. Bah, vedremo.
0: Speriamo che paghino bene, io lo farei. Punto.
1: Non credo che paghino bene.
0: Non credi che paghino
1: bene?
0: Io
1: non credo. Non credo.
0: Vabbè, vediamo. Fate una proposta e poi valutiamo. Radio Bella.

0: Palma The Blue Beat con Messico e Nuvole a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi insieme torniamo domani,
1: sì?
0: Sempre alla stessa ora, per quanto mi riguarda dalle 16. Tu però torni prima.
1: Esatto, ritorno dalle 15. Se volete svegliarvi presto, dall'una alle 3 siamo in replica questa notte anche.
0: O andare a letto tardi, decidete.
1: O anche
0: voi.
1: Andare a letto tardi, ecco. Però per tutti quanti voi una buona serata, andremo avanti fino alle 19.
0: Ciao, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People. Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
2: "ma che oh!",
1: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo.

0: italiane da cantare.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella. Su

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Brigida di Boa, buongiorno, buongiorno anche a sì, è tutto quanto in discesa in vista del fine settimana, tra l'altro fine settimana dove Paolo Zippo lavorerà, ma ci sarà alla RAN 51.
1: Io non posso partire alle 5 del mattino con tutta piena di entusiasmo, già in discesa, mancano tutto mercoledì, tutto giovedì, tutto venerdì.
0: Ma vedi la lucina in fondo al tunnel?
1: Te l'ho già detto un sacco di volte, quella è la luce del treno che sta arrivando nel tunnel, non la luce del giorno. Ma fa niente, buongiorno.
0: Questione di prospettiva.
1: Esatto, benvenuti a Buongiorno un calo anteprima, lo spazio fra le 5 e le 6 in cui riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo ieri, ma abbiamo anche l'occasione di chiacchierare un po' con voi, di invitarvi anche ufficialmente a partecipare alla nostra trasmissione, visto che se ci siete potete battere il vostro colpo.
0: Al 393-736-6170.
1: Dite, basta, non ci sono, sono anch'io qua, ci sono, Zippo, non siete soli, quelle robe là. E dopo alle 6 partiamo e facciamo sentire anche i vostri messaggi. Ieri ho parlato di una cosa molto interessante fra le 6, fra le 5, cioè fra le 6 e le 7, ovvero di qual è la prima decisione che dobbiamo prendere tutte le mattine.
0: Che
1: difficile. Ognuno c'ha una decisione, cioè tu ti svegli e già devi decidere qualcosa, come vestirti, che colazione fare, se prendere la macchina per andare a lavorare oppure prendere un mezzo pubblico,
0: cosa portarsi per pranzo se non vi siete organizzati,
1: esatto, tutte quelle cose là, per cui ognuno c'ha una sua decisione fondamentale e prestigiosa. Ti faccio sentire cosa ci hanno detto loro.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Ca. La decisione importante da prendere la mattina è che tipo di esercizio voglio fare, perché non mi piace seguire una linea sempre precisa, uno schema preciso per gli esercizi del mattino, e quindi quando mi alzo scrollo un attimino quello che ho già fatto oppure quello che mi viene salta fuori, e alle volte decido anche di cambiare all'ultimo secondo e scelgo sempre tra più opzioni.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. In questo periodo io non decido per me stesso, ma lo decidono gli altri, purtroppo, per motivi di salute. Ora mi sto recando allo IOV e decidono i medici per me. Ciao, buona giornata a tutti.
4: Sono Paolo, la mia prima decisione quando mi alzo dal letto è: vado a vivere alle Seychelles o vado al lavoro? Ma buongiorno a tutti.
5: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: notte e tu dici che bello, vivo un'altra alba.
1: Eh sì.
0: No, io sto cercando qualche ragione positiva per tirarmi giù dal letto, però, o per tirarli giù dal letto, che è ancora più complicato.
1: Ma ce ne sono tante di positive, dai.
0: Sì, allora dobbiamo ricapitolare un po'.
1: Dovremmo fare una puntata, ottimisti pessimisti.
0: Ah, se, ma dipende a che ora la fai, secondo me. Cioè,
1: sì,
0: se la facciamo
1: tardi.
0: Adesso fra le 5 e le 6, cioè il disastro, perché sono tutti no, non voglio andare a lavorare. Se la fai fra le 8 e le 9, sono tutti, oh, che bella giornata, guarda un po' che meraviglia. Dipende.
1: Beh,
0: un po'.
1: Dipende
0: se uno ha fatto colazione, se non ha fatto colazione.
1: Sì.
0: Se potremmo, sai che con i se non si costruisce niente.
1: Ieri invece questioni di certezze, perché dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di quella cosa che ha segnato l'età adulta.
0: Già.
1: Quella cosa in cui, quel momento in cui vi siete detti adesso basta, i giochi sono finiti, devo fare l'adulto, sono cresciuto.
0: Insomma, il momento in cui sono diventato grande.
1: Sì.
0: Praticamente abbiamo anche un po' scavato nella nostra memoria, nel momento in cui noi siamo diventati grandi, io ho deciso che non sono ancora diventato grande.
1: Un eterno Peter Pan.
0: Ma che meraviglia sarebbe.
1: Vivere, insomma.
0: Vivere sempre da bambino.
1: Sì, d'accordo, però ogni tanto qualche responsabilità ci può stare.
0: Ma no, lasciamo agli altri la responsabilità, a noi solo i diritti.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua di nuovo insieme con l'anteprima di Buongiorno Unca. Sviluppiamo un po' l'argomento, perché ieri abbiamo parlato per l'appunto di quella cosa che ha segnato per voi l'arrivo all'età adulta.
1: Allora, ci sono state risposte diversissime l'una dall'altra, e in periodi diversi della vita, anche c'è chi ha detto addirittura ai 18 anni, c'è chi ha detto quando ho fatto il servizio militare, che a meno che uno non abbia proseguito poi con l'università, di solito si fa 19 praticamente, si faceva.
0: Chi ha detto il matrimonio, la nascita del figlio... Insomma, diversi momenti legati alla responsabilità. Vi facciamo sentire qualche messaggio.
2: Ehi, buongiorno. Sono Gianni da Brugnere. Volevo dire, il momento dove mi sono sentito più grande è quando è nata la mia prima figlia. Lì ho detto, il mondo è cambiato. E infatti là ti senti più responsabile e quindi più grande. Ciao ciao e buona giornata.
3: Buongiorno un caro ragazzi. Io mi sono sentita grande quando ho preso la patente. Poi vabbè, più grande quando sono diventata mamma, ma grande quando ho preso la patente.
4: Ciao ragazzi, ciao Elisa, ciao Paolo. Beh, io mi sono sentita grande nel momento in cui purtroppo ho perso la mia mamma, e quindi ti senti grande anche se non vuoi, anche se hai 20 anni. Ecco, va bene, ok, buona giornata, un abbraccio, ciao.
5: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Tempo di stelle, buongiorno, un calo anteprima o perlomeno è tempo di anticipare quale sarà il segno fortunato di questa giornata,
1: e
0: di questo mercoledì.
1: Come è andata ieri? Perché eri tu da 10.
0: Sì, dai, insomma.
1: Cosa vorrebbe dire tutto questo?
0: Cioè, avrebbe potuto essere meglio, secondo me. Cioè, ho già anche giocato al Super Enalotto, ma come sempre non ho vinto, per cui insomma.
1: Ma quelle sono piccole probabilità, perché attendi, o meglio, il Super Enalotto ti attende per una vincita migliore.
0: Ah, a me basterebbero i 20 milioni, sì. Cioè mi accontento, sì, sono un ragazzo.
1: Non ne volevi 200?
0: No, erano 220 e basta, sono un ragazzo modesto, 20 me ne bastano tranquillamente. Ma oggi chi sarà quello fortunato?
1: Oggi il segno fortunato è quello dei gemelli, finalmente tocca a voi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: continuando il viaggio nel riepilogo di quanto è successo ieri nella giornata di Buongiorno Unca, tutti gli argomenti che abbiamo toccato, tutti i messaggi che ci avete mandato, tutta la partecipazione che c'è sempre dalle 6 del mattino fino alle 9 praticamente ininterrottamente.
1: Ieri abbiamo dibattuto un po' sull'innamoramento, perché secondo una ricerca c'è l'ormone dell'amore,
0: l'ossitocina, l'ho imparato a memoria, pensa a te,
1: che provoca meno fame nel soggetto.
0: Cioè quando uno è innamorato sei lì tutto il giorno e dice: ah, io ho guardato, ah, l'ho pensato.
1: E non mangia più.
0: Ma mi ha scritto. Ah, non mi ha scritto. Potrei andare avanti un'ora a far così.
1: E poi prendete le margheritine, spezzati i petali, mamma.
0: E la fame passa praticamente.
1: Sì.
0: Io non so, cioè io.
1: Tu hai sempre fame?
0: Io mi mangerei tutto, tanto più. Anche a quest'ora del mattino, perché ho fatto poco a colazione stamattina.
1: E allora tempo di brioche. Se qualcuno passa da queste parti,
0: noi sempre a raccattare brioche. Io quando sono venuto.
1: Quando sono venuto
0: a lavorare qua, c'era ogni giorno un compleanno, una valanga di robe. Man mano che passa il tempo, qui sono diventati più tirchi. Vede la crisi,
1: c'è
0: questo.
1: C'è la crisi anche qui.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo finito l'appuntamento con Buongiorno Unca. L'anteprima.
1: Sì, soltanto l'anteprima. Adesso c'è tutta la puntata, un sacco di cose da raccontarvi. Paolo Zippon ha dormito tutta la notte perché ha preparato la trasmissione come sempre insieme alla nostra redazione formata da 50 persone.
0: Sì, ma non lavoriamo la notte, ce lavoriamo di giorno per preparare la trasmissione.
1: Ma il giorno non ti è bastato per preparare la trasmissione.
0: Ma a me bastano 3 minuti. Non è vero. Ci mettiamo un po' di più, dai. Ci risentiamo fra poco dalle 6 partiamo, poi dalle 7 ritorna anche la nostra principessina.
1: A dopo.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, la fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce, smart, green, always on. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
8: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ah, come vorrei avere l'ottimismo di Elisa che ogni volta che arriviamo a mercoledì dice che bello, tutto in discesa. Chissà se sarà veramente così. Per il momento, buongiorno.

0: buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Vabbè, tradizione ormai, non la commento neanche iniziare la giornata così. Buongiorno, sono le 6:06. Già, siamo qua. Prima ho detto, aprendo la trasmissione ufficialmente, che vorrei avere l'ottimismo di Elisa, no? Che tutte le mattine, quando partiamo con l'anteprima, quando ascoltiamo le cose che sono successe ieri, dice: sì, che bello, mercoledì, discesa, la settimana è finita. E tu invece davanti vedi un tunnel dal quale non si intravede neanche lontanamente la luce. Ma per fortuna c'è Buongiorno Unca, la trasmissione del mattino di Radio Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo e cercherò nei prossimi minuti, nelle prossime ore, anche poi insieme a Deli che ritornerà alle 7, di farvi iniziare la giornata nella maniera migliore. Ma come voi avete bisogno di un po' di musica, di un po' di energia, di un po' di forza, anch'io ho bisogno del vostro apporto, del vostro supporto. Già durante l'anteprima arrivano diversi messaggi, ma è bello sapere che ci siete. Il 393 7366 170 è il nostro numero di telefono per i WhatsApp, ricordatelo. Buongiorno.

argomenti, fra l'altro io sto studiando già le cose per domenica quando ci vedremo alla RAN 51, ma poi ne parliamo con calma, ovviamente nel corso della trasmissione. Prima di tutto mettiamo i punti sulle i puntini sulle quando sei e iniziamo la giornata chiacchierando insieme. Ho detto che avrò bisogno del vostro apporto, del vostro supporto, e qui arriva il momento tragico del periodo. Già, allora, ufficialmente adesso, anche per quelli più precisini, tu più no, guarda che l'autunno non comincia il 25, quest'anno cade il 23, che è esatto, però siamo un po' da fighettini, no? Volevo fare la punta alla matita. Comunque adesso ufficialmente autunno, con il 23 di settembre non si può, e nelle case italiane comincia l'annoso problema: quand'è che mettiamo il piumino? Non so se a casa vostra capita, ma a

0: casa mia già si comincia così ad avere nell'aria quest'idea, mettiamo il piumino, non quello invernale, quello da mezza stagione. Ieri sera per la prima volta la moglie mi ha guardato, mi ha detto: guarda, forse fra qualche giorno potremmo mettere il piumino. E io che dormo ancora sopra le lenzuola, manco col lenzuolo, l'ho guardata come se fosse un alieno venuto da un pianeta lontano e l'ho detto: non se ne parla nemmeno. Ma ovviamente avrà ragione lei, e io nei prossimi giorni morirò di caldo. Ma questa è un'altra storia, per cui sta per iniziare la battaglia del piumino. Arrivano le prime mattine fresche e in molte coppie, immagino anche a casa vostra, ma adesso me lo racconterete voi, comincia la famosa trattativa: mettiamo il piumino sì, mettiamo il piumino no, sei pazza, perché lei che ha sempre freddo, diciamolo, è ancora presto, no dai che la sera e la mattina fa freddo. Chissà perché uomini e donne hanno due termometri corporali profondamente diversi. Ma allora, amici del mattino, amici di Buongiorno Unca, io cerco da voi un parere, un'opinione, un messaggio di solidarietà nei miei confronti, che sarò costretto a morire dal caldo, oppure nei confronti della moglie che invece dice che lei comincia ad avere già freddo. Il numero per cui arrivare a Bella e Monella è il solito 393 7366 170. Nella vostra coppia, quando comincia la stagione del piumino? A fine agosto oppure si tira avanti fino a ottobre? Ah, quanto vi invidio in questo caso. Soprattutto chi è dei due che ha sempre caldo e quello che ha sempre freddo? Me lo raccontate?
1: Radio Bella e Monella.

0: Bellissimo! Sì, perché la storia del piumino adesso inizia a tormentare la vita e le anime dei nostri ascoltatori.
1: Paolo,
0: buongiorno.
1: Allora, casa mia, il piumino, quello autunnale, diciamo, è già attivo da una settimana.
0: No!
1: E io dormo sopra in mutande e maglietta.
0: No.
1: E la moglie non ne vuole sapere.
0: No.
1: Comunque, Paolo, mettitela via. Che vincerà lei.
0: Sì, sì. No, ma io ne sono assolutamente convinto, consapevole, sono assolutamente ormai assuefatto al fatto che, voglio dire, vince sempre lei alla fine. Perché fa freddo? Perché è arrivato settembre? Perché? Ma non lo senti il freddo la mattina? Ma sai, cioè, come dire, poi sono io quello che esce alle 4 del mattino per venire a lavorare. Però, ragazzi, la battaglia del piumino è iniziata, chissà chi la vincerà.
2: Ah, allora, in questo periodo io non sono proprio freddolosa, chissà come mai, e quindi però mi dà fastidio quel leggero freschetto si è creato, quindi ho messo semplicemente un pigiama leggero, ma anche lunghe, e basta. Quindi in questo caso non sono io. Lui ancora non dice niente, quindi per il piumino spero quello leggero, spero di aspettare un po'. Buongiorno a Samu.
0: Ciao Samu, però non dirmi che il pigiama è il famoso pigiama antisesso, perché allora lì il discorso comincia a cambiare, comincia a diventare un altro. Vedo un po' di messaggi che stanno arrivando, adesso andiamo ad ascoltarli, a leggerli tutti. Questo di Silvia dice: che spettacolo dormire da sola, nessuno che mi tarda arma l'anima, ma anche lei dimostra di essere femmina e scrive: ho già il piumino da una settimana. Tu capisci che per noi, cioè per me è un incubo, ragazzi. Io dormo ancora in maglietta mutande e sopra le lenzuola, cioè non c'è verso che io mi metta neanche sotto le lenzuola al momento. Invece la signora ha cominciato a brontolare, a dire: ma ci vorrebbe il piuminetto, non ci starebbe male il piuminetto. E nella vostra coppia quando è che comincia la stagione del piumino? Ma soprattutto, chi dei due ha sempre caldo e chi dei due ha sempre freddo?
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: testimonianze pregnanti su questo grave dilemma, questo grave dramma che colpisce le famiglie italiane con l'arrivo del mese di settembre, quando ottobre appare là molto vicino ma non ancora toccabile, ovvero qualcuno in casa vuole mettere il piumino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Beh, parliamo piano adesso, perché mia moglie deve ancora iniziare.
0: Aia.
1: No, a parlare, a pensare, quindi restiamo calmissimi.
0: Secondo me l'ha già pensato, voglio dirtelo, però non te l'ha ancora detto, sta aspettando il momento giusto perché sa, conosce la tua faccia quando glielo, te lo dirà.
1: Comunque, tra i due lei è la freddolosa.
0: Vabbè, non avevo dubbi.
1: È la freddolosa, ma mi accorgo quando cambia le temperature che piano piano si avvicina, sempre di più. Vabbè, vabbè, tanto... come hai detto te, la vince lei. Ciao da Flaver.
0: Ma ciao Flaver, ma è sicuro, è garantito, cioè noi maschi ce la possiamo già mettere via, chi vincerà sarà sempre ed esclusivamente lei, anche se in alcune famiglie è viceversa, in alcune coppie è diverso, no? Cioè è lui magari quello freddoloso e lei quella che dormirebbe sempre in mutande reggiseno.
2: Buongiorno un caro ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Si risolve facilmente.
0: Cioè, come si fa?
2: Io e mia moglie abbiamo sempre dormito in camere separate.
0: Ah.
2: Ci troviamo ogni tanto. Una ciulatina in corridoio.
0: Ah, in corridoio?
2: Ciao.
0: Scusa, avete due camere, usate. No, cioè, così poco è vecchio. In corridoio si fa sul mobile della cucina. Adesso. Buongiorno, Zippo. Questo è uno dei tanti problemi di coppia che da single non si hanno. Beh, no, sì. Ma cioè, guarda, nella vita da single, io le ho vissute tutte e due le vite, per cui sia nella vita da single che nella vita di coppia ci sono dei pro e dei contro. Auguri, dice il Pella da Pordenone. Comunque il Pella ci dice: io da ieri stufetta in bagno. Ho capito, sei tu quello che ha sempre freddo. Allora, amici, avete capito, no, che abbiamo aperto questa mattinata così, chiacchierando di uno dei drammi della fine dell'estate, ovvero la gestione notturna delle coperte. Uno che ha caldo, l'altro che ha freddo, lei o lui che vorrebbe già mettere il piumino, quello leggero, quello autunnale, quello da mezza stagione, ma cosa ci fa? Ci sta benissimo. Vuoi mettere? Dai! L'altro che invece non ne vuol sapere. A casa vostra come funziona? Ve l'ho chiesto.

0: 12 gradi. Beh, 12 gradi comincia a essere. Io 365 giorni all'anno dormo nudo. Lei con i vari pigiami, ecco gli strati però. Prima il pigiama, prima la canottiera, poi il pigiama, la maglietta leggera, poi il pigiama e sopra il pigiama di flanella. Esagerato, perino. Già da 15 giorni con copertina di paille, lenzuola tirate su, tapparella abbassata, lasciando i fiorellini alla finestra. Vabbè, insomma, ci sta assolutamente. Sono le 6:28, preparatevi perché fra pochissimo c'è anche la canzone Sotto la doccia. E stamattina abbiamo tirato fuori veramente dal cilindro un classicissimo della musica italiana. Preparatevi a cantare insieme a noi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: della prima ora del... No, non voglio incasinarvi la vita, sono le 6.35. Sai quelli che parlano? No, questa è la seconda mezz'ora della prima ora, poi avremo la primo quarto d'ora della prima mezz'ora, però dopo la seconda mezz'ora. Chi se ne frega? Sono le 6.35 e noi siamo qua ad accompagnarvi. Abbiamo anche lo scaglione di quelli che si sono svegliati un po' più tardi. Siamo pronti alla canzone sotto la doccia, ma prima di partire con la canzone sotto la doccia volevo farvi sentire ancora un messaggio, poi ce ne sono altri ovviamente da sentire dopo, a proposito del dramma che colpisce le famiglie italiane in questo periodo dell'anno, ovvero uno dei due comincia ad avere freddo e vuole il piumino sul letto.
1: Buongiorno Paolino, buongiorno Radio Belle Monella.
0: Buongiorno.
1: Pietro. Io abito da solo.
0: Allora non hai problemi.
1: Ancora dormo con la finestra aperta. Nudo con la maglietta, perché non posso, non lo sopporto le mutande.
0: Ok.
1: Scusate.
0: No,
1: però purtroppo sono fatto così. E niente, non ho ancora sentito il bisogno di coprirmi. Per il momento sto bene così. Comunque sono una persona che sono abbastanza calorosa. Quindi ancora non sento la necessità di coprirmi così a dovere. Staremo a vedere più là. Ciao, una buona giornata a tutti, un bacione.
0: Poi immagino che a gennaio non dormirai con la finestra aperta e nudo. Poi sulla storia delle mutande potremmo approfondire il tema magari uno dei prossimi giorni, una delle prossime settimane, perché soprattutto noi maschi c'è questo problema. C'è qualcuno dorme senza mutande, io ad esempio ho dei problemi perché lì tutto che... No, vabbè, lasciamo stare, non approfondiamo tutto che ballonzo. È così, vabbè, scusate. 6.37, tempo di...
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: La canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca sono chiamati all'appello, perché stiamo per cantare insieme. Già, perché tutte le mattine a quest'ora mettiamo una canzone super arci ultra famosa. Questa credo non l'abbiamo mai messa, adesso a mente, cioè faccio mente locale, ma non ricordo di averla messa, ma forse sì, insomma, sapete che ci sono la Teresina ogni tanto. Come di consueto l'invito, anzi quasi l'obbligo, per gli ascoltatori di Buongiorno Unca è quella di, durante la canzone sotto la doccia, sono tre minuti circa, mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino, non importa, bene, male, con le parole giuste, con le parole sbagliate, con il testo perfetto, intonati come se fosse, che ne so, Pavarotti, stonati come se fossi me, ma l'importante è partecipare, l'importante è esserci, l'importante è dare testimonianza della propria presenza qui all'interno di Buongiorno Unca, qui nella mattinata di Belle Monella. Allora, stamattina ho scelto una canzone che vi mette alla prova, ma che conoscete tutti quanti perché avrete sentito e cantato veramente un miliardo di volte. E comincia così ed è una di quelle ballate romantiche che gli italiani hanno cantato tante, tante volte, che fa: prendi una donna, trattala e non ricordi, non avrai. Avete capito? È Teorema. Prendi

0: duramente i nostri ascoltatori. Non era facilissimo l'impegno con la canzone sotto la doccia. Cosa sarà successo? Avranno partecipato? Non hanno partecipato? Avranno cantato? Non avranno cantato? Vogliamo sentirlo insieme?
1: Manda le rose e poesie.
0: Sì, che romantico, che romantico.
1: Dalle anche spremute di cuore.
0: Sì.
1: Falla sempre sentire importante.
0: Sì.
1: Dal meglio che hai. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori niente, risolvi le guai.
2: Meglio del meglio che ha.
0: Sì.
2: Cerca di essere un tenero amante, ma il tempo è presente, risolvi le guai. Ciao Zippo!
0: Ciao!
3: Zippo, Zippo! Mandami rose e poesie.
0: Sì.
3: E ti canterò le canzoni.
0: E adesso però così comprare.
3: Buongiorno un ca.
0: Qui il gesto deve essere spontaneo. Sì? Sì, si sente malissimo.
4: Cerca di essere un tenero amante, sì. Ma fuori dal letto nessuno è perfetto.
0: Fuori dal letto nessuno è perfetto. Una grande citazione di Aldo Giovanni
5: Giacomo. Non sono d'accordo, sì. Parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore.
0: Ma che bravi oggi!
5: Buongiorno, buongiorno, non ricordo più le parole.
0: Ma
5: buongiorno un ca, buongiorno Zippo, ciao a tutti.
0: Che qui conta esserci, non essere quelli perfetti, anzi.
6: Senza l'amore dimmi un uomo cos'è?
0: Sì.
7: Trombale tutte,
0: no,
7: e dai che
0: no,
7: vai,
0: no.
7: Sì così,
0: no.
7: Ma dai così,
0: ma
7: e tagliene su.
0: Ma siamo impazziti.
8: Prendi una donna.
0: Sì, anche qui.
8: Chiedile amore.
0: Sì.
8: E dici se facciamo qualcosa.
0: L'amore
8: ho voglia.
0: Sì.
8: Oppure c'ho mal di testa. E tu finisci un'altra volta in bagno.
0: No, non lo voglio
8: sapere. Col tuo cosino.
0: Non lo voglio sapere. Che
8: e
0: brutto.
8: Speri che la prossima volta ti dica di sì per fare un bambino.
0: Siete capaci di rovinarmi anche le canzoni più romantiche, però vi voglio bene lo stesso. La canzone sotto la doccia torna domani mattina.
9: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: poco insieme a noi, no? Che hanno acceso la radio più tardi. Magari sono quelli che di solito la radio l'accendono alle 7, ma stamattina sono arrivati un po' prima, ben arrivati. Questa è Belle Monella, questo è Buongiorno Cal, il nostro appuntamento del mattino. Vabbè, se vi siete arrivati durante la canzone sotto la doccia, avete capito che qui c'è un gruppo di pazzi scatenati, ma che però ci piace un sacco avere tutte le mattine insieme a noi. E poi stamattina abbiamo cercato di toccare quel pregnante argomento che comincia a toccare tutte le famiglie italiane, tutte le coppie italiane in questo periodo, ovvero la stagione del piumino. Ho chiesto quando inizia a casa vostra la stagione del piumino, soprattutto chi dei due ha sempre caldo, ha sempre freddo, perché ve lo dico, a casa mia è già iniziata la tragedia, ovvero dai mettiamo il piumino, no, dai mettiamo il piumino, no, dai mettiamo il piumino, no, lei vincerà sicuramente.
1: Buongiorno K Paolo.
0: Salve.
1: Anche a casa mia.
0: È così ragazzi.
1: Funziona così.
0: Sì.
1: Mia moglie già che dorme con pigiama, lenzuolino, l'altra sera si è messa una copertina. Ho detto ok, siamo quasi arrivati.
0: È finita.
1: Sono ancora che dorme in mutande sopra le lenzuola.
0: Anch'io.
1: Vabbè, non importa. Comunque non abbiamo due termometri diversi. Siamo noi che abbiamo il termometro. E vorremmo infilarlo
0: negli
1: orifizi per misurare la temperatura. Qualche volta per fortuna succede.
0: Volevo dirti che non funziona così, non serve a migliorare la temperatura. Chiara, buongiorno, ciao Zippo. Allora, mio marito, qui finalmente una coppia diversa. Mio marito è una settimana che dorme con lenzuolo e plaid, si fa il bozzolo addirittura. Io invece sopra lenzuola, finestra aperta, e sì, dormiamo insieme. Già immagino le battaglie clamorose che si apriranno nella vostra abitazione. Cioè, è così per tutti, non c'è niente da fare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno. Già, siamo noi, quelli di Buongiorno K. Abbiamo ancora un paio di messaggi da sentire prima di finire questa prima ora insieme.
2: Dov'è? Io mi son messa il piumino singolo sulla mia metà. Quello leggero, logicamente, ma il piumino singolo c'è.
1: Il piumino singolo resiste.
3: Zippo, il nostro letto è un disastro queste settimane, perché naturalmente ho messo anche il piumino, quello fino fino, ma allora col lenzuolo è freddo, fresco, e col piumino è un po' caldo, è troppo caldo, veramente. Su, giù, anche stanotte a metanotte, uno tira su, l'altro tira giù, a un colpo ho buttato via tutto. No, veramente, è una temperatura un po' strana, non si sta bene né con né senza.
1: Poi se uno...
3: vabbè.
1: Se uno ha caldo e l'altro ha freddo, la situazione è drammatica praticamente.
2: Buongiorno.
1: Ma quanti messaggi stamattina?
2: Gravi, sì. Allora, io ho messo una trappuntina leggera.
1: Lo sapevo.
2: Dormiamo entrambi con il pigiama ancora estivo, però dormiamo sotto le coperte, con le finestre chiuse.
1: Qui c'è una coppia che va d'accordo.
4: Ciao Zippo. Sono sicuro che tempo una settimana al massimo entrerà in funzione la modalità pantera in flanella. Sicuro.
1: E con questo chiudiamo la prima ora.
0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, ben trovati con l'informazione traffico sulla 1 Milano-Napoli. In questo momento coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola a causa di lavori. Sempre nello stesso tratto, veicolo fermo o in avaria. Code tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, coda di 3 km tra Bivia 1 a 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta a causa lavori. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso e code anche tra Monza e Cormano per traffico sostenuto. Andiamo infine sulla 27 Venezia Belluno, rallentamenti su nodo 27 a 57 tangenziale di Mestre proveniendo da Belluno verso Padova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine sulla 24 Roma Teramo, coda tra via Fiorentini e bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, una buona giornata.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti e online.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
2: Bella e Monella, tu.

0: volevo fare una domanda prima di partire ufficialmente con la seconda ora con il prosieguo di Buongiorno.
1: Ho già paura. Cos'è? Tu attualità, cultura generale?
0: Ma no, sai che no, da me è attualità,
1: non lo so.
0: Cultura generale, cioè la parola cultura e Paolo Zippo ci azzecca insieme, voglio dire. No, la domanda era, tu sei già piumino o non piumino a casa?
1: Allora ragazzi, ieri ho messo il pigiama estivo, poi via. Ho detto fa freschetto.
0: Vedi, sapevo io.
1: E sono passata quello, sai, da mezza stagione.
0: Lo sapevo.
1: E allora ho dormito serenamente, ma ho ancora il lenzuolo, perché...
0: Ok.
1: C'è il soggetto che dorme vicino a me a caldo.
0: Esatto, di questo ho parlato stamattina, di questo. Tu non sai, non hai idea di che casino è venuto fuori.
1: Le donne hanno più freddo.
0: Sì, non ho capito perché c'è sta storia qua.
1: Scusa, ma la mattina adesso sono 16 gradi, è cambiata la temperatura. Ieri sono uscita in pausa pranzo e ero smanicata.
0: Ho messo il cappotto.
1: No, ho messo il cappotto, ma ho detto è cambiata la temperatura. Oggi, tra l'altro, primo giorno d'autunno. Buon autunno.
0: Ma se io ho fatto il video per la RAN 51 in maniche corte
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, perché uno che corre comunque si scalda, quindi le maniche corte ci stanno ancora.
0: Un secondo e mezzo.
1: Sì, vabbè.
0: Lasciamo stare, accantoniamo per favore, qui se no si litiga.
1: Però anche tu hai continuato.
0: Di prima mattina, sì, la mattina la camicia jeans.
1: Ah, ecco, visto che ce l'ha anche lui, ragazzi.
0: Allora.
1: Ma mi sono girata apposta a guardare.
0: Qual è la tua passione?
1: In generale?
0: Sì.
1: Bene, ho più di una. Sicuramente cucinare è la mia passione.
0: Ok, d'accordo, e ci sta, perché ognuno di noi ha qualcosa che gli piace di più del resto. Cioè, ognuno ha una passione sfrenata per qualcosa.
1: Beh, fortunatamente anche il mio lavoro è una passione.
0: Sì.
1: Noi siamo fortunati sotto questo punto di vista.
0: Sì, a parte quando ci rompono le balle, ma questa è una cosa diversa.
1: Vabbè, ma anche nelle passioni a volte qualcuno ti rompe le scatole.
0: Sì. Allora, le passioni più comuni. Allora, c'era una sorta di classifica, ecco, i dati Istat, attenzione un po', ci dicono che il tempo libero lo dedichiamo a noi stessi, le passioni sono tante, sport, lettura, giochi, attività culturali e hobby in generale, che possono essere
1: Da te, c'è gente che si dedica al lavoro a maglia, c'è gente che magari fa collezione di qualcosa di particolare e quindi possono essere chiaramente degli hobby.
0: Avete capito dove andiamo a parare anche questa mattina? Vogliamo chiamarvi all'appello, vogliamo rendervi testimoni e testimonial di questa trasmissione.
1: Sì, vi chiediamo qual è la vostra passione. Cioè, ecco, quando avete un po' di tempo libero, che cosa fate?
0: Esatto, volevo raccomandare agli uomini, lo so qual è la vostra passione, Potete anche edulcoratamente comunicarcelo, però insomma è una passione, Elisa, voglio dire adesso. Abbiamo chiesto quella la passione, non di dare passioni false.
1: Sì, d'accordo, al di là di quella passione.
0: No, anche quella.
1: Passioni.
0: Anche quella va bene. Cioè, se uno c'ha la passione, c'ha la passione.
1: Sì, adesso.
0: 393-7366-170. Siete tipi da palestra, siete tipi da hobby, siete tipi da lettura, siete tipi da cucina. E chi più?

0: la sì, notte
1: d'estate.
0: C'era
1: anche un messaggio, uno pensa che io abbia il pigiama di flanella, eccetera. No, è ancora presto. Un bellissimo pigiama con le pecore che si autocontano.
0: Le pecore che si autocontano.
1: Sì, dice 101, 102, 102.
0: Devi mandarmi una fotografia del pigiama con le pecore che si autocontano.
1: Dopodomani, sì, bene, perché d'accordo. Stasera dormo a casa mia.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione. Cominciamo invece a capire quali sono le passioni degli ascoltatori di Buongiorno Unca. È questo che vi abbiamo chiesto stamattina.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Unca, ragazzi. La mia passione è la moto. La mia passione è sempre stato lo sport in generale. Avendo smesso di fare agonismo 3 anni fa, ho scoperto la passione per la moto. E quindi qualunque momento libero io abbia, appoggio il sedere in moto e viaggio e vicino, lontano, in base al tempo che ho. Normalmente tendo a fare tutti i fine settimana fuori.
1: Ah, però.
2: E ovviamente il tempo di ferie viene passato con viaggi in moto. E adesso sono in partenza venerdì per le mie ferie, quelle che non ho ancora fatto quest'anno.
1: Sì.
2: E farò 11 giorni in Bulgaria.
1: Ah, che bello!
2: Speriamo che il tempo sia bello e regga. È bella passione, molto dispendiosa, sinceramente. Però
1: sì,
2: una gran bella passione, adrenalina. Botte di adrenalina su e giù.
0: Che la forza sia con
2: ciao.
0: Te! Soprattutto che il temporale non sia con te, perché la moto è bella se non piove, ovviamente.
1: Allora, tu hai lanciato.
0: Dai, inutile che mi guardi così. Io sono la voce, la bocca della verità. È presente come quel. Cioè,
1: sì, è vero, ma io penso alla passione, sai, sì, le attività, gli hobby, tutte queste cose qui.
0: Un'attività?
1: Sì, è un'attività.
0: Adesso
1: è un'attività, però dai,
0: si consumano anche calorie.
1: Ma sì, ma dai.
3: Buongiorno caro.
0: Ok, sì.
3: Allora, la mia passione è non posso dirlo.
0: No,
3: immagina.
0: Sì,
3: puoi.
1: Abbiamo capito.
0: Sì,
1: abbiamo capito.
0: Bello, bello, meno male che ci sono delle signore che lo ammettono di avere quella passione.
1: Attenzione, perché
0: dai,
1: c'è un signore che ce l'ha con le signore.
0: No!
4: Venga arrivata Elisa.
1: Grazie, grazie.
4: Buongiorno Unca. Beh, è naturale che gli uomini, la più grande passione degli uomini sia
0: ma
4: a
0: il calcio,
4: prescindere dalle preferenze sessuali, l'atto sessuale.
0: Il calcio, ha detto.
4: Perché, secondo me, anche gli omosessuali sono molto più vogliosi di una donna.
0: Sì.
4: Le donne, mamma mia, ci vuole la congiunzione astrale, proprio il pianeta che si allinea con quell'altro.
0: Non è
4: per l'amor di Dio, io ribadisco, io ho passato un weekend con mia moglie di quelli popoli, aveva la luna dritta, cosa devo dire? Ogni tanto va. Ma ragazzi, ma con le donne ogni tanto.
0: No, ma non è così. Alberto parla per te, porca miseria. Adesso.
1: Qua ci sono messaggi di un sacco di donne che stanno dicendo il contrario, tra l'altro, non avendo sentito il tuo messaggio.
0: Le vostre passioni, amici!
1: A parte quella.
0: No, anche quella! Ma perché vogliamo escludere una passione meravigliosa?
1: Ma vuoi mettere a fare una bella torta?
0: Ok, la trasmissione è finita. Scusate, abbiamo finito la trasmissione. Abbiamo finito qua tutto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

0: Robert Miles con Bimbi per strada su Radio Belle Monella. A proposito, vedi Ivana, appassionissima la cucina, ha già fatto una torta, un bel ciambellone.
1: Cos'è, un plum cake con ciambellone.
0: Sì.
1: È buono comunque, cioè, mi è venuta fame anche stamattina.
0: Vabbè,
1: no, non mandateci fotografie di dolci, per favore, perché mettete a rischio la nostra dieta. Io poi domenica devo correre.
0: Sì.
1: Per cui sono.
0: Però ci vogliono delle energie.
1: Sì.
0: Quindi?
1: Sì, per stare sul palco.
0: Ma una fetta di ciambellone.
1: Cosa sarà mai? Ma di passioni stiamo parlando questa mattina, cercando di coinvolgerci, di coinvolgervi e di farci raccontare le vostre passioni.
0: Sentiamo lei.
1: Ce ne sono molte, eh?
2: In realtà Elisa fa sotto sotto, perché chi come me è nato negli anni 80 ricorda perfettamente il nesso con American Pie.
0: Quindi
2: non fare la finta sentarellina che parlare di torte dopo il messaggio di Alberto, giusto tutto.
1: Attenzione.
2: E comunque io avevo due grandissime passioni. La prima era suonare la chitarra, ho fatto un incidente e non posso più farlo. Poi avevo un'altra grandissima passione, ma sono single da un sacco di tempo, quindi neanche quella. Quindi ho deciso che adesso la mia prossima passione sarà lavorare, così beh, mi tolgono anche quella e sono a posto.
1: No,
0: beh, a parte che American Pie,
1: sì,
0: penso di non averlo mai visto tutto, tra l'altro.
1: Io sì, ma non è uno dei miei film preferiti.
0: Beh, no, neanche
1: diciamo
0: il
1: così,
0: mio.
1: D'altronde, lo sappiamo che tu preferisci i film cecoslovacchi con didascalia in polacco.
0: Però lei diceva una passioni, lei ha la passione di Tananai, tutto quello che riguarda Tananai.
1: Appunto, sì, ma non per cantare le canzoni. Lei cosa ci farebbe con Tananai?
0: Vabbè, quello è un altro
1: attenzione.
0: Discorso.
3: Buongiorno Unca. Niente, la mia passione è mia moglie.
0: È per fortuna.
1: Ci sta.
3: No, in secondo posto è la moto.
0: Sì.
3: E il lavoro che faccio.
1: Ok, d'accordo.
3: Gli scavatori e tutto.
1: Un sacco di
3: ciao,
1: passioni.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Un sacco di passioni. Raccontateci la vostra al 393 7366 170.
4: Radio Bella e Monella.

0: passione sta prendendo una piega inaspettata.
1: Ma parliamo di passioni, abbiamo deciso di parlare di passioni, ognuno può confessare le sue passioni, mi sembra giusto. Assolutamente, no?
0: Non so, sentiamo.
1: No, io sono.
0: Sentiamo lui, io non lo so.
1: È disperata,
0: sì, mi avete fatto. Sei un gin tonic.
1: Così alle 7:28 ci sta, sì, grande Elisa.
2: Io come antistress utilizzo le seghe, mentre come passione utilizzo le camminate, perché mi piace molto andare a camminare.
1: Cioè nel senso...
0: No, fermiamoci alle camminate, non farei altre domande.
1: Stavo parlando di falegnameria, cioè scusa, fa mobiletti, fa degli oggetti intagliando i tronchi dei legni.
0: Sì,
1: cos'altro pensavi? Vedi che pensi male?
0: Non è che penso male, che abbiamo una riga di messaggi per colpa tua.
1: Ma perché per colpa mia? Abbiamo parlato di passioni, abbiamo chiesto, raccontateci la vostra passione. Se uno ha la passione, scusa, adesso deve mentire?
0: Tutti.
1: Adesso non lo so, deve dire che la filologia turca.
0: La semantica.
1: La semantica, capisci?
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
9: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scherzato, abbiamo riso, ci siamo divertiti anche, ma qui stiamo parlando anche di passioni vere, al di là delle passioni, voglio dire, corporali che possono avere i nostri ascoltatori.
1: E che continuano ad arrivare, tra l'altro.
0: Sì, sempre per colpa mia, che tutti hanno pensato che io sia un maniaco sessuale.
1: No, non è che l'hanno solo pensato.
0: Ne sono certi,
1: ne
0: dici.
1: Sono certissimi.
0: Ma non è vero, io ho detto che bisogna elencare le passioni e che tutte le passioni valgono. Se uno poi confessa di avere una passione, cioè non c'è nessuno che ci abbia confessato che ha una passione per il cucito, ad esempio, per fare a maglia, perché non ce l'hanno confessato?
1: Beh, perché magari l'ascoltatrice o ascoltatore che ha passione
0: per la maglia
1: non ce l'ha voluto dire o non è all'ascolto in questo momento.
0: Piangiamo!
1: Sì.
0: Cattivi siete, no. cattivi.
2: Buongiorno, allora, la mia prima passione è andare a camminare in riva al mare.
0: Ok,
2: però,
0: ci sta.
2: Quando sono a casa con il mio compagno,
0: vedi?
2: La nostra passione è passare molto tempo
0: a dama
2: assieme.
1: A guardare i film.
0: Sì,
2: a fare quelle cose di
0: tipo,
2: va bene, dai, poi faccio anche tanto da mangiare, mi piace anche fare tanto da mangiare, è un'altra passione, però. La prima, camminare,
0: ok, d'accordo. Se dovesse scegliere.
1: Prima del marito.
0: Se dovesse scegliere fra camminare o cucinare.
1: O cucinare sceglierebbe camminare.
0: Ok, d'accordo, ci sta assolutamente.
1: L'ha detto, anche al di là del marito,
0: tutto,
1: ma camminare in riva al mare è il suo.
0: Ma fa bene perché stimola le
3: endorfine.
0: Buongiorno
3: Paolo, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Unca. La cosa che la mia passione sono le orchidee, quindi veramente mantenerle in colori che fioriscano.
0: Mamma mia,
3: mi fioriscono tipo 3 o 4 volte l'anno.
0: Che brava.
3: Probabilmente
0: hanno
3: trovato anche un buon posto dove stare, le ho messe ben alla luce. Però sì, le orchidee sono la mia passione, a parte leggere, che è un po' un classico.
0: Vale.
3: Un abbraccio da Evelina, ciao.
0: Grazie Evelina, fra l'altro ti invidio tantissimo perché
1: è un'arte, sì.
0: Sì, l'orchidea è quella cosa che proprio, cioè io non sono mai riuscito a far vivere oltre, ne so, 2 mesi. Cioè,
1: allora, io ho problemi con quella in ufficio, Evelina, che ha fiorito un paio di volte, poi ha perso i rami, adesso le foglie sono un po' così, c'è ancora una radice aerea.
0: Sì, c'è una speranza che l'ultima a morire dice, ma mi sa che muore prima l'orchidea.
1: No, dai, speriamo di no.
0: Oh, ma ormai quando aggiunge a quel punto mi sa che forse è meglio farne un decoroso
1: ma
0: funerale.
1: Le fogliettine,
0: cioè, una radice, cioè, adesso ma lasciamo stare, ma la vostra passione era, cioè, comunque ti invidio tantissimo perché le orchidee sono difficilissime da mantenere, cioè una roba pazzesca assolutamente. Raccontateci la vostra passione invece, che sia la lettura, che sia lo sport. Nessuno ha detto lo sport, hai notato? Cioè, la camminata, vabbè, ma
1: non abbiamo sportivi all'ascolto,
0: sono tutti che mangiano e basta.
4: Dio Bella e Monella.

0: voci con bambini. Questa mattina stiamo parlando.
1: Nessuno ci ha detto la mia passione sono i bambini. Hai notato?
0: Cioè giocare con loro, fare da babysitter, tutte queste cose qui.
1: Sì, anche averli. Diciamo, magari qualcuno che ama tantissimi bambini, ne ha fatti 2, 3, 4.
0: Sì, sì.
1: Ma... cioè, c'è la passione, c'è chi ha la passione per i bambini tantissima, però nessuno ce l'ha segnalato.
0: No.
1: Chissà perché.
0: Allora, questa è un'immagine sicuramente
1: generata con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Un ascoltatore dice: la pesca in Brenta! Ci ha mandato un pesce che più che un pesce è un ippopotamo.
0: Sì.
1: Cioè, grandissimo.
0: No, dai, non è vero.
1: Non può esistere un pesce così.
0: Non credo.
1: Cioè, ma io le squale, le balene, non lo so, i delfini.
0: Comunque, Filippo ama pescare.
1: Sì,
0: sentiamo
1: ma
0: lei.
1: Non so quel pesce che pesce è.
0: Non lo so.
1: Un'orca marina.
0: È finto. Non
2: Gianluca,
0: ci credo.
2: Io ho due passioni.
1: Sì.
2: Una è la camminata domenicale.
1: Sì.
2: E una è i libri.
0: Ok,
1: ci sta, ci sarebbe piaciuto sapere anche il genere, magari i libri, non so, i gialli, una carpa.
0: Sì, ma così grande la carpa.
1: Ah, ho mangiato, io c'ho una carpa
0: Si mangi in 20 così.
1: Satolla, ma si mangiano le carpe?
0: Beh,
1: cioè si fanno la griglia?
0: Devi chiedere a Sanpei.
1: Ok.
3: Buongiorno Luca. La mia passione è cucinare, perché quando vedo qualcosa che mi piace, me lo cucino e me lo mangio.
1: Ah.
3: Bellissimo. Ciao.
0: Quindi cucinare e mangiare però.
1: Cioè già me la vedo, va per la strada, vede un fagiano, tac! Preso.
0: No, non così. Quando vede le ricette, sai, in internet è pieno o alla televisione, lei vuole riprodurre tutto quanto e portarla a tavola.
1: A me sarebbe piaciuto più una cosa tipo selvaggia, vedo un pollo per la strada.
0: Mamma mia, come sei macabro questa mattina. Radio Bella e Monella.

0: 9.53 a parlare di passione, ci siamo.
1: E intanto abbiamo scoperto che le carpe possono arrivare a 120-150 centimetri, 30-40 kg e comunque si mangiano.
0: Cioè, voglio dire, ti trovi davanti a una carpa, prendi paura. Cioè, un mostro! Che poi sono brutte le carpe. Cioè, sono brutte, hanno i baffi, sono brutte.
1: Ma vabbè, poverette, adesso non è che dobbiamo denigrare le carpe. Ci sono tantissimi animali bellissimi, tantissimi animali un po' meno belli.
0: Sì. Anche lo scorfano è brutto, ma buono.
1: Vedi.
0: Ma molto buono lo scorfano. Non caratterialmente.
1: Non si può avere tutto dalla vita.
0: Vabbè, insomma.
1: Federica scrive:
0: Mio marito
1: e mia figlia, ed è una cosa bellissima, facciamo le danze storiche dell'Ottocento. Da Vedelago.
0: Cioè, quelle cose che si ballano in coppia con tutti i passettini. Bella questa roba
1: si
0: qua.
1: Si ritrovano a Vedelago ogni giovedì alle 20:30 e fanno le danze storiche. Poi si mettono il costume. Io li ho visti una volta come eventi.
0: Vorresti tu, vorresti
1: tu. Sì, tantissimo.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un
1: Cane. Come ci vedresti?
0: Sì, ma anche mia moglie. Se vuoi ti ci mando insieme a lei, anche lei vorrebbe una roba del genere.
1: Noi troviamo i partner, non
0: c'è
1: pericolo.
0: Sì, sì, siamo a casa.
1: Non ti preoccupare.
0: No, lo so, vabbè. Eccoci all'oroscopo, amici!
1: Ariete 7, giornata abbastanza buona, ma qualcuno riuscirà comunque a farti perdere la pazienza prima di colazione.
0: Non male, il Toro sarà là sulla sufficienza, purtroppo il voto è 5. Tutto procede senza drammi, ma anche senza particolari entusiasmi. Insomma, una giornata che non finirà su Netflix. No, non faranno una serie su di voi oggi.
1: Gemelli 8, buone notizie, incontri piacevoli, qualche sorpresa. Peccato per quella cosa che continui a rimandare da 3 settimane. Falla, no? È
0: attenzione, amici del Cancro, avete la sufficienza, il vostro voto è 6, qualche piccolo contrattempo, ma nulla che non si possa risolvere con pazienza e una quantità discutibile di snack al cioccolato.
1: Cibo risolve tutto.
0: Assolutamente.
1: Leone 9, giornata brillante con soddisfazioni, occasioni da cogliere, cerca solo di non trasformare ogni complimento in una conferenza stampa.
0: Vergine, oggi siete sul 7 come voto, giornata produttiva e ordinata, naturalmente qualcuno arriverà a rovinare tutto con una frase che inizia con "dai, facciamo una cosa veloce"
1: e poi dura 3 ore.
0: Esatto.
1: Bilancia 6, tante piccole decisioni da prendere, almeno una verrà rimandata fino a quando non sarà più necessario prenderla.
0: Una bilancia facciamo spesso così. Lo Scorpione è a voto 8, giornata favorevole con qualche piccola vittoria personale, potresti persino riuscire a non rispondere a quel messaggio che ti irrita.
1: 9 per il Sagittario, energia alta, buone occasioni, attenzione soltanto all'entusiasmo, oggi potresti dire sì a qualcosa di cui ti pentirai però domani.
0: Per il Capricorno, ahimè, un 5 come voto, giornata un po' faticosa con risultati inferiori alle aspettative, ma almeno potrete dire di averlo previsto, già ve l'abbiamo detto noi.
1: Acquario 7, qualche imprevisto movimenterà la giornata, ma alla fine potrebbe rivelarsi più utile del previsto o almeno abbastanza interessante da raccontarlo.
0: Finiamo con i Pesci, che oggi hanno un bel 8. Buone sensazioni e qualche momento davvero piacevole. Evita però di fidarti troppo di chi ti dice "tranquillo, ci penso io".
1: No, ci devo pensare io.
0: No, tranquilla Elisa, ci penso io.
1: Vabbè, allora siamo
3: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo finito la seconda ora.
1: Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi.
0: Ma ci aspetta una terza ora brillante, piena di entusiasmo, piena di forza, con un argomento meraviglioso.
1: Vi anticipo solo una cosa, perché ho guardato, purtroppo ho guardato, c'è il diavolo e l'acqua santa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
2: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, dai il coro magico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Sono le 8 e 3 minuti.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna ha chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia, secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere,
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Bella e Monella, tu

0: innamorata di quella cosa là che ci piace tanto.
1: Chi ti scriveva ste
0: gente
1: cose?
0: Che mangia, manda mail alla direzione qui scrivendo mettete più diavolo e acqua santa. Sono arrivate almeno 30 mail alla direzione.
1: Guarda, su senza parole, lancia la sigla.
0: Lancio la sigla.
2: Il diavolo.
3: E io l'acqua santa.
2: Il diavolo.
3: E l'acqua santa.
2: Solo su Bella e Monella.
0: Allora, eccoci qua, diamo l'acqua santa, che è questa rubrica che salta fuori ogni qualvolta c'è una notizia un po' più interessante, un po' più stimolante, un po' più... Come definire?
1: Intanto questo studio è stato condotto in Turchia.
0: Tu dici già i turchi, sa, mamma
1: che bello! Ogni tanto
0: Struglunz!
1: Sì.
0: Preknikz! Brutlu! Perché hanno sti nomi?
1: Ma non lo so, in Turchia comunque.
0: Sì, in Turchia. Mamma li turchi, in Turchia.
1: Non so se riguarda solo la Turchia o anche altri.
0: No, secondo me in generale.

0: male questa cosa qua. Hanno fatto questo studio condotto in Turchia. Attenzione.
1: Si spiega anche un detto: homo de panza, homo de sostanza.
0: Esatto, esatto. Praticamente darebbe ragione a chi dice homo de panza, homo de sostanza, perché in pratica sono stati coinvolti nella ricerca uomini, diciamo così, magri e uomini in sovrappeso. Ebbene, l'uomo in sovrappeso avrebbe avuto rapporti sessuali mediamente più lunghi, 7,3 minuti. Che già, adesso vi arrivano fuori, 14 ore.
1: Vabbè, è una media, ragazzi.
0: 7,3 minuti contro i 108 secondi degli uomini più magri.
1: Cioè, un minuto e 50 contro più di 7 minuti.
0: C'è
1: No, vabbè, l'uomo in sovrappeso quindi avrebbe e godrebbe delle prestazioni maggiori.
0: Poi vi spiegheremo anche le ragioni scientifiche secondo le quali questi esperti hanno decretato questa cosa
1: in Turchia.
0: Adesso in Turchia non è che l'uomo italiano è diverso. Turchia, Italia, una fazza, una razza.
1: Dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori? Vogliamo chiedere qualcosa?
0: No, sì, se hanno voglia.
1: Se sentono in sovrappeso, sentono di avere una buona durata.
0: Anche sì. se io lo so che quando si parla di questi argomenti sono un po' così restii a dichiararlo, ma non dovete dichiarare quanto fate voi. Vogliamo sapere, secondo voi, qual è la durata perfetta.
1: Ok.
0: C'è 5 minuti, 10, 20, 1 ora e 40.
1: C'è gente che cos'era quello che lo faceva 18 volte?
0: 18 volte al giorno. Sì, ma 18 volte durava 5 secondi. Cioè, attenzione, però, attenzione, qui la cosa va. No, noi parliamo di durata, 5 minuti. 10-20 come i turchi 7,3 minuti.
1: Fra poco approfondiamo questo studio.
0: Lo so che non lo volevi fare questa cosa qua, lo so, però voglio dire scienza, non fantascienza.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Attenzione, abbiamo un po', voglio dire, tralasciato il fatto che questo studio direbbe che l'uomo sovrappeso ha delle prestazioni migliori rispetto all'uomo magro. Cioè...
1: Come dicevi tu, è scienza, non fantascienza, perché la questione è legata agli ormoni.
0: Sì, sempre a loro, maledetti ormoni, voglio dire.
1: Gli uomini con maggior quantità di grasso corporeo...
0: Okay. Possono avere?
1: Sì.
0: C'è un rapporto fra testosterone e l'estradiolo.
1: Estraradiolo. Un ormone che è prodotto anche attraverso.
0: Ah, noi ne abbiamo tanto. Facendo la radio, l'estraradiolo l'abbiamo numeroso. Ok, no, cioè era una prova.
1: È una giornata difficile, già è una mattinata difficile, già c'è il diavolo dell'acqua santa. Però attenzione, non è che significa che adesso ingrassare è la strategia giusta
0: per migliorare la prestazione sessuale.
1: Una prestazione migliore.
0: Già ho visto gente che andava ad ordinare panini con il salame invece che la mozzarella stamattina. Cioè, fatemi una paninola soppressa, per favore.
1: Metteteci anche un po' di vino.
0: No, non significa. Sì. Significa che ci può essere una sottile relazione. Però, cioè, amore. Non è la pancia, è l'estradiolo. Sì. Estraradiolo.
1: Sì. Non lo so, prendetela come scusa, io non so come funzioni questa cosa qui. Però se vi sentite in sovrappeso, cioè, secondo voi qual è la durata perfetta di un rapporto? Perché ci stanno arrivando anche diversi messaggi.
0: Sì.
1: Gli uomini sono lanciati stamattina.
0: Donne, potete dircelo anche voi, perché secondo me anche la donna è diverso, cioè, perché l'uomo ha sempre il pensiero, no? Che se un rapporto dura 1 ora e 40, la donna piace tantissimo. Invece magari poi alla fine ti stufi.
1: Non è così,
0: alla fine
1: sì.
0: Un po' monotono. Gni.
1: Dura mediamente dai 6 agli 8 minuti.
0: Ma ti cronometri?
1: Non lo so.
0: Sì, ma vorrei durare meno perché ho sempre fretta.
1: Viva la sincerità.
0: Va bene.
1: Viva la sincerità.
0: No. Noi siamo super partes come il Presidente della Repubblica, non prendiamo posizione.
1: Una donna dice: io non commento, questa è una cosa mia, però dico solo che i preliminari sono importanti.
0: Dipendono
1: dalla persona che hai vicino, non dalla
0: casa. No, ma noi non vi abbiamo chiesto a casa vostra come funziona, tra l'altro. Abbiamo chiesto, secondo voi.
1: Ce lo sta dicendo, ma.
0: Qual è la. Sì, vabbè, se uno vuole dirlo lo dice, ma la domanda non era quella, la domanda era. Secondo voi quale dovrebbe essere il tempo giusto? Cioè, questa è la domanda pregnante. Non vogliamo entrare sotto le vostre lenzuola, assolutamente. Radio Bella e Monella, tutta da

0: prendo un argomento pregnante stamattina, ma che voglio dire, noi stiamo prendendo un po' così, ridendo, no? Sul scherzosamente. Però può essere un argomento molto serio alla fine, al di là del fatto di avere la panza o no.
1: Sì.
0: Ma voglio dire, cioè, anche la soddisfazione è importante, no?
1: Un tempo di durata perfetta, esatto, a livello di rapporto chiaramente,
0: sì, sì,
1: sessuale.
0: Sì, sì, sì. Che c'è da
1: ridere? Ride.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A me hanno sempre detto che ambumbec alle magro e sec. Ambumbec le magro e sec.
0: Cos'è?
2: Questo mi hanno
1: non
2: detto.
1: So.
0: Attenzione, magari mi abbiamo messo
1: in questa
2: durata.
0: Sì.
2: Boh, non so. Boh, ognuno vede la sua.
0: Sì.
2: Uno si soddisfa in 30 secondi, uno non si soddisfa in 10 minuti. Non so cosa dire. Ciao ragazzi. Ciao,
1: quindi dipende,
2: Elisa.
1: Ciao, ciao.
0: Cioè non
1: dipende,
0: dimentichiamo che si è in due di solito. Che non dimentichiamo.
3: Buongiorno un caso.
0: Ciao.
3: Ma il caldo è passato, siamo nella temperatura giusta.
0: Sì.
3: E il tempo perfetto per
0: sì.
3: fare un rapporto,
0: sì.
3: venire o non venire, è di almeno 40 minuti. Va buono? Ciao ragazzi.
0: Cioè lui usa tanto oltre la media.
1: Eh sì.
0: 40 minuti.
1: Qui perdiamo di cosa? Un minuto.
0: Ma da quando le
1: minuti.
0: Sì, ma da quando le dici ciao come stai? 40 minuti.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: ha ragione Sonia, secondo me.
1: 40 minuti con Pisolino incluso.
0: Esatto. Restate là che tra un po' torniamo a parlare di questa cosa interessante e ci sarà anche il gioco.
2: Sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: settimana.
1: Beh, tempo di confessioni questa mattina.
2: Ebbene sì, ci stanno raccontando un sacco di cose. Bello, bello, bello, stiamo entrando a pettegolezzi. Cose belle.
1: Ho provato sia l'uomo secco, quello magro.
2: Sì, quello magro, magro.
1: E quello con la panza.
2: E attenzione, rullo di tamburi.
1: Devo constatare, quindi, da ragione ai turchi, che è vero, infatti ho sposato quello con la panza.
2: Hai capito.
1: E secondo me, scrive, la durata deve essere tra i 30 e i 40.
2: Ok, d'accordo, d'accordo. Poi dovremmo indagare da che punto si parte, ma c'è un'altra cosa. Noi stiamo cercando il tempo esatto. Il tempo esatto, sì, di quello, amici.
1: Per me non c'è un tempo perfetto. L'importante è che entrambi siano soddisfatti.
2: Ok, ci sta, assolutamente quello che dicevamo prima, no? Praticamente, che sì, che si
1: sente. Questo l'hai sentito, ascoltato?
2: No, no, no, no.
1: A scatola chiusa?
2: A scatola chiusa, sempre, noi amiamo il rischio.
3: Non
2: ciao.
3: Ma che 40 minuti, quelli che parlano così sono quelli che fanno di meno. Il tempo giusto, secondo me, fra preliminari, baci, abbracci. Carezze, coccole, 10 minuti.
2: Ok, d'accordo.
3: D'accordo.
1: Allora, ragazzi, io non so se fosse sotto la doccia o dove.
2: Però state attenti.
1: Però attenzione, quando registrate, facciamo un piccolo vademecum, sì, che vale, sì, per tutte le trasmissioni.
2: Esatto.
1: Quando registrate i messaggi audio, intanto non con il viva voce della macchina, cercate di rimanere accostate, prendete,
2: sì,
1: tutte,
2: sì,
1: le precauzioni del caso e cercate di abbassare la radio a volte.
2: Sì, sì, sì. Perché sennò i messaggi risultano incomprensibili e c'è difficile metterli in onda, tutto qua. Abbiamo avuto una risposta? No, non ancora. Stiamo entrando, cioè stiamo decidendo qual è il tempo giusto.
1: Sì, abbiamo solo una conferma per quanto riguarda lo studio dalla Turchia.
2: Attenzione, fra poco c'è il rumorazzo.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti passa, diciamo, qualcuno. Oggi siamo andati dai 10 ai 40 minuti, comunque, per cui tempi diversi tra i nostri ascoltatori, opinioni diverse.
1: Sì. Tempo perfetto 25 minuti, 15 per preparare lo spritz, 5 traspogliarsi, 2 per cominciare, 30 secondi porti e fuggi, 2 la doccia, il resto del tempo, beh, ovvio, si scalda lo spritz.
0: Meraviglioso.
2: Rumorazzo.
1: Eccoci qua, siamo pronti per farvi giocare anche in questa mattinata. Cosa succederà? Beh, facilissimo, sì. Vi facciamo sentire un rumore.
0: In questo caso, beh, lo possiamo dire già subito, tanto insomma lo capiranno dopo. No, anzi no, non lo diciamo.
1: Non lo diciamo.
0: Cioè, però
1: dare indizi.
0: Potrebbe essere facile, ma vi assicuriamo che non lo è.
1: Al 393-7366-170 voi dovete individuare di che cosa si tratta. In palio questa mattina, come sempre, per 24 ore avete un premio pazzesco,
0: la gloria eterna. Quella che solo Buongiorno Unca è in grado di regalarvi, ma testimonianze ci hanno assicurato che chi ha vinto la gloria eterna poi ha avuto delle robe.
1: Beh, la gente è contenta di vincere la gloria eterna,
0: assolutamente. Beh, ci mancherebbe altro, chi altri regala una roba del genere?
1: Cioè, noi la regaliamo a voi, ma noi non la vinciamo mai.
0: Infatti,
1: noi non siamo mai fortunati.
0: Uno di questi giorni sto a casa e partecipo. Vogliamo ascoltare il rumorazzo di oggi?
1: Andiamo!
0: Sentiamolo! Secondo te? Chiudi gli occhi e immagina.
1: Posso dire, è difficile
0: anche perché bisogna essere precisi, non accettiamo cose generalizzate.
1: Solo un'opzione per messaggio.
0: Esatto.
1: Di che cosa si tratta? Al 393 7366 170 i vostri messaggi.

0: data alla selezione dei messaggi, i nostri ascoltatori avranno indovinato o non avranno indovinato il rumorazzo?
1: Questo è il verso di un coniglio quando è spaventato.
0: No.
1: Una lepre o un coniglio?
0: No. Acqua, direbbe qualcuno.
2: Buongiorno, per me è la cinghia che slitta quando sto mettendo in moto la macchina. La cinghia dell'alternatore.
3: No.
0: Buh.
3: La centrifuga della lavatrice.
0: No, neanche. Cioè, ma che lavatrice hai?
3: Cambiala se fa così.
0: Esatto.
3: Lo straccio che lava i vetri.
0: No, neanche lo straccio che lava i vetri.
3: Una spugna bagnata che struscia forte
0: solo parte liscia. No, non ci siamo. Siamo molto lontani.
4: Buongiorno, secondo me il rumorazzo di oggi è il verso di un pappagallo ara.
0: No, non era il pappagallo ara, neanche il delfino. No, il delfino.
3: Neanche l'allodola, neanche il tucano, neanche il delfino, l'hai detto, neanche la iena.
0: Neanche la iena fa.
3: Vabbè, quello era un misto con un cavallo. Nessuno ha indovinato il rumorazzo di oggi e quindi ce lo porteremo dietro per la prossima puntata, per la puntata di venerdì. Un indizio che possiamo dare
0: è un animale.
3: Basta.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È andata, anche stamattina la prima parte della mattinata se n'è volata via.
1: Esattamente, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo giocato al rumorazzo, nessuno ha indovinato, qualcuno poi ha mandato un messaggio dicendo ma è il coccodrillo, no, il coccodrillo come fa?
0: Non c'è nessuno che lo sa.
1: Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto.
0: Okay. Per fortuna la trasmissione finisce fra qualche istante, non era...
1: Ma non era il coccodrillo.
0: Non era assolutamente il coccodrillo. Io volevo capire se però questo nostro appuntamento col diavolo all'acqua santa di oggi aveva prodotto qualche risultato, cioè se alla fine avevamo raggiunto una risposta oppure se eravamo rimasti così sul generale senza troppa roba. Perché...
1: La risposta è no.
0: No.
1: Non abbiamo una stima che confermi o smentisca
0: la ricerca
1: perché
0: turca.
1: Ci è arrivato soltanto un messaggio inerente alla ricerca turca. Tutti si sono focalizzati sulle varie durate. Nessuno ci ha detto
0: la verità.
1: Sì, ho la pancia, sì, le mie prestazioni sono migliori rispetto ad uno magro. Ma... solo un'ascoltatrice ha confermato questa ricerca.
0: Lei ha detto io mi sono sposato l'uomo con la pancetta perché rendeva meglio. E con questo...
1: Ha detto di averli provati entrambi,
0: Sì, sì, sì, beh, d'altronde come fai a scegliere? Bisogna testare il prodotto prima di acquistarlo.
1: Su questo potremmo aprire un altro capitolo.
0: Sì, no, io sono d'accordo.
1: Ma un'altra volta, ragazzi.
0: Un'altra volta? Peccato, perché avendo del tempo io tratterei questa roba qua del testare.
1: Ma non ce l'hai il tempo, ma guarda
0: che
1: caso,
0: sfiga, vero Elisa?
1: Che fortuna, esattamente. Allora io rimango che fra poco arriva Monica.
0: Io invece me ne vado, per fortuna.
1: Se ne va per fortuna, ritorna domani.
0: Alle 6, siateci!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: fare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo-Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti e online.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: come sempre a quest'ora.
1: Buon autunno anche a te.
0: Buon autunno, sì, sì, ma io ho ancora le scarpe aperte perché comunque finché non sarà così freddo che avrò freddo ai piedi, per me siamo ancora lì nella mezza stagione.
1: Sì, lo so, dicevo prima proprio lo zippo. No, io ho la scarpa da ginnastica chiuse oggi, sì, sì. Ieri avevo il sandalo comunque, però ieri quando sono uscita in pausa pranzo ho detto, è cambiato qualcosa.
0: Sì, sì, sì, bellissimo, io sono uscita da qua, sì, che era, quasi le 3 del pomeriggio e c'era l'arietta fresca, ho detto, ma quanto è bello uscire da qua con il sole e l'aria fresca.
1: Allora, visto che oggi è la prima giornata d'autunno, equinozio d'autunno, eccetera, ci sono sicuramente tante, tantissime cose belle che si porta dietro questa stagione. Raccontatene una cosa che
0: cosa
1: vi piace.
0: La vostra cosa preferita, sì, dell'autunno, perché una c'è sicuro, anche più di una, ma raccontatecela magari, dateci un po' di spiegazione.
1: La zucca.
0: Sì, no, ma io e te ne abbiamo una, le cominciamo adesso, tante, finiamo fra due giorni. Allora, il numero per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram è il 393 736 6170.

0: Rosso Fuoco, 9:13 minuti. Allora arriva l'autunno a partire da oggi. Infatti, sì, vedi che il cielo mi è un po' andato più così, con la nuvoletta perlomeno sopra il Palazzo della Musica Castelfranco Veneto. Non sappiamo sopra le vostre teste come siamo messi.
1: E vi stiamo chiedendo qual è una cosa o più cose che vi piace o vi piacciono dell'autunno.
0: Tutto. Una volta niente, adesso tutto.
1: Tutto.
0: Tutto, mi piace tutto. Mi piace che fa più fresco, mi piace la zucca, le castagne, le foglie, il vino, tutta questa roba qui. Mi piace perfino Halloween, che mi ha sempre fatto schifo. Cioè, tutta questa roba qui, mi piace il maglioncino.
1: Sì.
0: Che ti metti là. Sì. La sciarpa che ce l'hai in macchina. Quel giubbino per uscire la mattina.
1: Il raffreddore un po' meno.
0: Un po' meno, vabbè.
1: Sì. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze. Allora, l'autunno è magia. L'autunno è una sensazione unica. È la mia stagione del cuore. Sia per i frutti che porta, le castagne, i funghi, la zucca, ma anche perché ti regala queste giornate tiepide dove puoi assaporare di più la natura. Anche lo scricchiolio delle foglie sotto i nostri piedi, cioè, è un veramente un momento magico. E quindi buon autunno a tutti.
0: Oh,
2: ciao Erika da Fratte.
0: Ciao Erika, che bella spiegazione.
1: Allora, una cosa che vi piace dell'autunno, e in più potete anche cantare
0: la canzone che fa, mandate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram cantando un pezzettino di quella bella canzone italiana che avete voglia di sentire stamattina, che magari ancora non vi abbiamo fatto sentire, al 393 7366 170. Avete 6 minuti, dai.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: cosa vi piace dell'autunno?
1: Michela dice: a me dell'autunno piace il vino nuovo con le castagne.
2: Sì, bello.
1: Il vino e castagne ci sta sempre.
2: Sì, stupendo, stupendissimo.
1: I colori, le giornate, quelle soleggiate, il profumo di castagne cotte. Le castagne piacciono a tutti, eh?
2: Sì.
1: Ma odio perché diventa buio presto e quindi questo mi mette un po' di malinconia, scrive Franca.
2: Il problema della luce, in effetti, no, ce l'hai in autunno che va calando, poi di più in inverno, logicamente. Però ecco, quella anch'io, secondo me, è l'unica roba che un pochino mi dispiace, cioè vedere il buio pesto alle 8 di sera un po' mi...
1: Ma anche la mattina, perché
2: sì,
1: tu
2: brava.
1: Quando ti svegli molto presto,
2: sì,
1: ci sono quei
2: che
1: due mesi
2: presto.
1: Sì, due sì. mesi all'anno in cui ti svegli e c'è la luce,
2: sì.
1: ti mette allegria.
2: E invece c'è già buio adesso.
1: Infatti,
2: io che mi sveglio alle 5:30, insomma, siamo lì con l'orario e tiro sulla tapparella ed è buio pesto.
1: È triste,
2: vero?
1: È già
2: sì,
1: triste.
2: Sì, sì, sì, è tristissimo.
1: Sì, sì. Andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella Monella, volevo sentire la canzone che faceva: l'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande e questo non mi va. Ciao Luce de Jesolo e buon inizio di autunno finalmente.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: belle dell'autunno, c'è chi ci ha fatto l'elenco di tutte le disgrazie, tra poco lo ascoltiamo.
1: Sì, però ci ha detto anche una cosa buona: il tepore della copertina al primo risveglio.
0: Che da una parte è una roba buona perché è bello, che c'è, dall'altra è difficile perché poi uscire da lì che fa freschitto non è proprio voglia.
1: Pensa d'inverno,
0: voglia.
1: No, vorresti stare al caldo,
0: vorresti stare ancora un po' lì. E voi?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
6: E per il gas?
3: Ottima.
6: Internet?
3: Ottima.
6: Mobile?
3: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
12: Ecco la merenda!
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
25: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: poco featuring San Giovanni con Tilt, Prezioso e Marvin con Le Louvre e Subsonica con Tutti i miei sbagli, rigorosamente tutte quante da cantare. Bravo il nostro Ciccio Bello Superstar.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma stavamo dicendo, c'è qualcuno a cui l'autunno piace ma neanche tanto, ci ha fatto l'elenco di tutte le cose che non gli piacciono dell'autunno.
2: Ciao. Allora, dell'autunno c'è poco che può piacere, in quanto cadono le foglie,
0: sì,
2: cadono le castagne,
0: sì,
2: cadono i marroni,
0: sì, sì,
2: e si vive tutta la vita sperando nel caldo dell'estate.
0: Ma non è
2: delle
0: vero,
2: vacanze,
0: io lo odio il caldo dell'estate,
2: del mare, delle montagne, poi ci si trova in autunno che è una via di mezzo.
0: Ma
2: e
0: no,
2: non serve a niente.
3: Ma non è vero,
2: non serve a niente,
0: a niente. Ciao, no, a basta tutte, niente, lui proprio ha deciso che non serve a niente,
3: però dice mi piace andare ad ascoltare buona musica nei locali,
0: ecco,
3: mi piace in autunno, quindi
0: sì,
3: al coperto, vedi che ti scaldi, no?
0: Vedi qualcosina. E a voi?
4: 393 73 66 170 e il numero

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: piaci, come fai stare bene su Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. Cosa vi piace dell'autunno?
1: Giulia scrive: l'autunno è la mia stagione preferita. Castagne, libri, copertina, tazze fumanti. Mi sto immaginando la scena, sì. Bellissimo. Il profumo della pioggia, gli infusi, le foglie che cambiano colore, le passeggiate nel bosco, le giornate lente, le candele accese. È vero, le candele accese adesso.
0: Sì, adesso cominciamo anche noi.
1: I maglioni morbidi, la zucca, la pioggia sui vetri, quella un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Pomeriggi in casa, tramonti dorati, cioccolata calda, il profumo della terra bagnata, voglia di rallentare, godersi le cose semplici come una passeggiata con le amiche o con la famiglia. Amo.
0: Vedi che bello. Poi lei lo chiamava bon, che abbiamo scoperto essere una tradizione gallese, ma insomma va bene comunque purché sia l'autunno.
1: Sì.
0: Vai, la sentiamo ora, la sentiamo dopo?
1: Come vuoi tu.
0: Dopo, allora, tra poco un altro messaggio, vai.
2: Salvati questo numero. 393.

0: ci dice dell'autunno?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Fiore. Allora, l'autunno, visto che è la mia stagione preferita, incomincia con il foliage. Il foliage per me è bellissimo, questi colori che cominciano a spuntare da tutti gli alberi, fantastico. Poi il profumo dei camini, la cosa che mi piace, mi fa impazzire proprio passeggiare, camminare, sentire questo profumo. E poi, beh, cosa non può mancare è un bel risotto con la zucca e gorgonzola, visto che è il periodo delle zucche, stupendo. Ecco, questa è la cosa che mi piace dell'autunno. Ciao.
3: Quante cose,
0: brava,
3: sì.
0: Mi sembra un bellissimo elenco.
1: E allora viva l'autunno.
0: Allora vai, compra la zucca e lì che poi facciamo risotto.
1: Già fatto,
0: brava.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Bella e Monella.
7: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio
6: Radio
7: paese.
6: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, le 10 un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno e ben ritrovati. Apriamo questa edizione con i fatti e le notizie delle ultime ore. 18 attivisti dei centri sociali di Treviso sono stati sanzionati con fogli di via dalla questura. Avevano partecipato a una manifestazione non autorizzata contro il presidio di un'associazione di destra. C'erano stati anche scontri con le forze dell'ordine. Domenica prossima a Val Nogaredo ci sarà un incontro tecnico divulgativo promosso dal biodistretto dei Colli Eugani e dal Frantoio col patrocinio della provincia di Padova. Esperti, produttori e istituzioni si confronteranno sulle prospettive dell'olivicoltura euganea e veneta.
13: Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Comen Italia al via insieme al Ministero della Cultura. Il 40% dei tumori al seno sono prevenibili con gli stili di vita. La 49 giorni di promozione della prevenzione, che vuole raggiungere anche tante donne in difficoltà, avrà 6 tappe a Milano Brescia, Parma, L'Aquila, Salerno, Taranto e Reggio Calabria, 4 Race for the Cure a Brescia, Matera, Napoli e Pescara e Walk for the Cure in 96 città.
12: E queste erano le principali notizie delle ultime ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Bella e Monella, tu.

0: abbiamo l'appuntamento con le nostre news, la curiosità di oggi, andiamo a scoprirla tra pochissimo, parleremo di pasta oggi e poi l'argomento, il momento, la cosa che vi piace fare, scegliere la canzone che ascolteremo insieme, succederà tra più o meno 10 minuti, quindi mandate già i vostri messaggi vocali su WhatsApp o Telegram cantandoci un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire stamattina. Deve essere una bella canzone italiana che non sia logicamente appena passata, ce la mandate cantandone un pezzetto al 393 7366 170, se ci volete ci mettete anche una dedica, un saluto, quello che vi pare, e noi ve la facciamo sentire. Forza!
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: 14 minuti. Allora ragazzi, parliamo di cibi rarissimi. C'è una pasta che è la pasta più rara del mondo, viene dalla Sardegna, si chiama Sufilindeu. Perché questa pasta è così rara? Allora, questa pasta è una pasta, dici, come tutte le altre, si fa logicamente con semola di grano duro, acqua e sale, fin qua vabbè, niente di strano. La cosa che la rende davvero unica è la lavorazione, si chiama Filindeu, che vuol dire fili di Dio, perché veniva fatta per accogliere i pellegrini di San Francesco. Come si fa questa pasta? Tra poco ve lo raccontiamo. Intanto continuate a mandarci il vostro audio in cui cantate quella canzone italiana che avete voglia di sentire stamattina al 393 7366 170, via WhatsApp o via Telegram.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Cosa

0: Aprifibra con i pinguini tattici nucleari e Goya, ragazzi. Allora, siamo pronti anche ad andare a scoprire quali sono le curiosità che riguardano questa pasta così rara che viene dalla Sardegna. Abbiamo detto che si chiama Sufilindeu questa pasta, non tanto per i suoi ingredienti quanto per come si fa. È un pezzo di pasta composto da 256 fili. Come fai a farlo? Prendi un pezzo di impasto, lo tiri con tutte e due le mani, poi unisci le estremità e vai avanti a fare questa cosa finché i fili diventano 256 filamenti sottilissimi che si mettono uno sopra l'altro, diventa una specie di tessuto. La difficoltà è capire quando l'impasto ha bisogno di aggiungere acqua semplice o acqua salata. Ci sono pochissime persone che sanno lavorare questo tipo di pasta, è insomma una cosa che si fa spesso anche in occasione della festa di San Francesco di Lula a Nuoro in modo particolare. Nelle notti di maggio e di ottobre i pellegrini raggiungono il santuario ai piedi del Monte Albo e vengono rifocillati con questa minestra che dentro appunto ha questa pasta così particolare che si fa in questa maniera così difficile. Sufilindeu è stata proprio così denominata la pasta più rara del mondo. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto proprio voi oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare lì davanti al porto. Ciao ciao. Non è per

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anche oggi vi regaleremo due biglietti speciali con il gioco del vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti. Capito? Non fritti.
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: San Raffaele Rum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
18: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
21: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Scusate un attimo, salite sul cubo perché Matteo Monti ci ha buttato lì tre perle proprio. Gigi D'Alessio, come suona il corazon. Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore Afro House. Tiziano Ferro, Raffaella e Mia, ciao proprio. Che roba stupenda. Allora, fatemi fare gli auguri di buon compleanno. Tantissimi, tantissimi auguri a Stefania per i suoi 50 anni dalle camiciaie disperate. Ringraziano anche per i dolci. Sì, però Stefania, qua in radio non sono arrivati, quindi se vuoi mandarli anche qua saresti molto gentile. Siamo arrivati al momento del gioco del vero o falso. Oggi in palio ci sono due biglietti per Dolomiti, Oreca, la fiera dell'ospitalità e la ristorazione in montagna, che sarà dal 12 al 14 di ottobre a Longarone Fiere. Regaleremo due biglietti al primo, alla prima di voi che ci manda la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Vi racconterò tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare voi la sequenza esatta e il primo, la prima che ce la scrive vince due biglietti per Dolomiti Oreca. Andiamo, metti la sigla. Notizia numero uno, parliamo di Gino Paoli. Pochi sanno che l'ispirazione per il suo celebre brano La Gatta nacque durante i suoi anni da studente in quelle di Genova, dove l'appartamento descritto esisteva davvero e c'era una piccola, in questa piccola soffitta c'era una gatta che veniva a trovarlo ed entrava dalla finestra. È vero o falso? Notizia numero due, parliamo di Paolo Rossi, che condivide un record storico e straordinario con altre due leggende assolute del calcio italiano, Cristian Vieri e Roberto Baggio. Tutti e tre hanno il primato assoluto di marcature per l'Italia nella storia dei campionati mondiali di calcio, avendo totalizzato esattamente 9 reti ciascuno. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, restiamo nel mondo del calcio ma anche della musica. Parliamo di Julio Iglesias, che prima di diventare cantante aveva una carriera come sportivo. Giocava infatti come attaccante nella prima squadra del Real Madrid, avendo debuttato nella Liga Spagnola al fianco di leggende come Alfredo Di Stefano. Sarà vero o sarà falso? Tocca a voi.
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con Alba Chiara del 1979. Ma andiamo a vedere chi ha vinto oggi. Attenzione, attenzione, era difficilina questa, perché c'era un piccolo trucco, capito? Ma andiamo a sentire cosa avete detto voi.
1: Prima vera, la seconda falsa, la terza vera, Michela.
0: Ciao Michela, no, non è questa, la sequenza è corretta, sentiamo il prossimo.
2: Allora, Monella, per me la sequenza è vero, falso, falso. Diego da Castagnole.
0: Ciao Diego, nemmeno questa.
3: Ciao, la sequenza di oggi è vero, vero, vero. Ciao da Manuel.
0: Ciao Manuel, non è neanche questa.
4: Le risposte sono vero, falso, vero. Gigi da Treviso.
0: Ciao Gigi, no, non è nemmeno questo. Andiamo a sentire il nostro vincitore.
5: Ciao a tutti, le notizie di oggi sono vero, vero, falso. Ciao da Michele.
0: Ciao Michele, sei tu che hai vinto i due biglietti per Dolomiti Oreca, i due biglietti in palio oggi. Perché è vero che Gino Paoli stava in questa soffitta e c'era la gatta veramente che gli entrava dalla finestra, vera la prima. Vero anche il record di Pablito Rossi, che oggi avrebbe compiuto 70 anni in questa giornata, quindi lo ricordiamo con grande grande affetto. Falsa invece quella di Julio Iglesias, che compie oggi 83 anni, perché non giocava come attaccante ma come titolare, ma non ha mai giocato nella prima squadra del Real Madrid. In realtà era portiere da giovane, poi ha fatto un incidente e ha deciso insomma di diventare cantante, e le cose a quanto pare gli sono andate veramente molto molto bene. Complimenti al nostro vincitore, aspettiamo i tuoi dati.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rosy Ferreri con Volevo te 10:54. Ragazzi, allora questa domenica saremo presenti noi di Radio Bella e Monella con i nostri amici fratelli di Radio Peter Pan all'appuntamento con la RAN 51. Domenica 27 settembre l'aeroporto di Strana, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione di questa meravigliosa giornata. Puoi fare la competitiva FIDA al 10 km oppure la 5 o la 10 non competitiva. È un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Quindi iscrivetevi, cercate sui social RAN51, endu.net è il sito dove ci si può iscrivere. Vi aspettiamo come al solito in tantissimi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Italia.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
1: Radio Bella e Monella.
12: Fatemi Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11 e 2 minuti.
13: Notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno. Concluso l'intervento di restauro in piazza San Marco in seguito ai danni dell'Acqua Granda del 2019, l'atto formale si è avuto con la sottoscrizione della regolarità dei lavori da parte del Comune di Venezia e delle ditte coinvolte, investiti 3 milioni e mezzo per restaurare i masegni in trachite e le fasce in pietra d'Istria, ripristinare e rimettere in quota gli elementi lapidei e recuperare le porzioni interessate da cedimenti. Nuovo intervento di pulizia al parcheggio della cittadella a Piani nell'ambito delle attività messe in campo per garantire il decoro, la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi da parte della collettività. Presente la polizia locale e gli agenti della questura di Treviso, che ha proceduto all'identificazione di 19 persone. L'attività di pulizia proseguirà inoltre con un secondo intervento di contarina.
15: Dall'indagine Media, Linguaggio e Salute Mentale realizzata dall'Osservatorio di Pavia emerge che oltre 138.000 post sulla salute mentale sono stati pubblicati nei primi sei mesi dell'anno tra narrazioni personali e divulgazione di influencer e creator. Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, e Paola Barretta, coordinatrice del gruppo di ricerca, commentano: servizi, istituzioni e informazione devono imparare a raggiungere giovani e famiglie, contrastando stigma e disinformazione.
14: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: i designer e artigiani.
1: Si ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele Golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Bella e Monella, tutta

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella.
1: Dalle 11 alle 12.
0: Sorelle d'Italia, oltre il
2: gossip. Eccoci qua.
3: Presenti, buongiorno. In questo bel mercoledì, cari disagiati e disagiate, parliamo di una storia che sembra uscita da una serie televisiva. Vi ricordate l'11 settembre scorso? Un bancario, un signore di Oggiono, giocando una schedina da 5 euro al Superenalotto, ne aveva vinto 223 milioni. Ma attenzione, la vera notizia adesso non è la vincita, bensì quello che è successo, perché la moglie, separata solo di fatto,
2: no, divorziata,
3: sentita la voce che l'ex marito aveva vinto tutti sti soldi,
2: certo,
3: ha avviato una battaglia legale e chiede 80 milioni di euro subito o 8.000 euro al mese.
2: Beh, ci sta, insomma, no? Lui vive a Lecco, lei sta a Frosinone, si sono separati ma non legalmente, cioè sono ancora, risultano ancora sposati.
3: Aia.
2: Per i legali, essendo soltanto che vivono in due posti diversi, non ha validità la legge, infatti dice che le vincite rientrano, attenzione amici, nella comunione dei beni.
3: Cioè non hanno fatto le carte.
2: E non si sono divorziati mai. Se sei solo separato, che è così una specie di tempo di prova, no? Legalmente non ha valore, è comunque tuo marito o tua moglie. Se vinci devi dividere, ok? Gli avvocati di lei dicono: gli chiediamo poco, gli chiediamo un terzo praticamente. E lui si è vantato con gli amici hanno raccontato in giro della vincita, la vincita è stata sui giornali.
3: Che coglione.
2: Lo ha saputo lei a Frosinone. Ciao ciao ciao Mari, capito?
3: Va bene. Allora vi chiediamo, ragioniamo su sto fatto qua, meglio ragazzi 8.000 euro al mese o 80 milioni subito? Fate i vostri conti, cosa voi preferireste se foste nei panni della
2: signora
3: ex moglie?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393 7366 170.
4: Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella.

0: che sento.
1: Cosa, Francesco?
2: Dici,
0: è vivere davvero ogni momento.
2: Bravo, ma è vera questa storia?
1: Che sei,
2: questa
1: Gabbani.
2: Storia che Gabbani è super dotato.
1: Hanno detto
2: ma circola,
1: no, insomma, il piacere.
2: Circola,
1: non so,
2: sta voce.
1: Non può dirla, fidanzatissima.
2: La prossima volta che viene la nostra festa d'estate,
1: glielo vai a chiedere tu?
2: E vai, fai scivolare la manina santa sul palco.
1: Ma sei matta, non lo farei mai. Sono una brava persona.
2: Ma io sì lo farei.
1: Appunto, quindi vieni anche tu, fai questa roba, denuncia te, siamo a posto.
2: Allora, stiamo parlando della vicenda dell'uomo che ha vinto 223 milioni del Superenalotto, adesso l'ex moglie.
1: Ma perché questo qua ha la bocca larga, capito? L'ha detto agli amici.
2: È un coglione.
1: Gli amici
2: l'hai
1: che
2: venuta
1: si
2: a
1: sa
2: saperlo.
1: Non fidarti mai di nessuno, l'hanno raccontato in giro, sì. I giornali l'hanno scritto, l'ex moglie che viveva a Frosinone.
2: Il fatto è,
1: distante da Lecco, l'ha saputo e ciao.
2: Che sono separati fisicamente, ma non, legalmente di fatto. Quindi lei ha diritto a metà della vincita, hai capito? E la moglie
1: però è stata onesta e ne ha chiesto un terzo.
2: Sì, perché se togli le tasse, le spese, le cose, di 223 ne restano molti di meno.
1: Ah.
2: E lei mi ha detto datemene meno della metà. Quindi vorrebbe o una tantum subito, 80 milioni subito oppure
1: cash.
2: La moglie, sì, tramite gli avvocati gli ha fatto causa,
1: certo.
2: Ha detto me ne dai come un vitalizio 8.000
1: sì.
2: euro al mese.
1: E comunque io e la signora Paola li prendiamo volentieri se vi avanzano.
2: Allora voi
1: metti
2: che fareste?
1: Metti che la piega, due cose le sistemiamo.
2: Porca boia.
1: 8.000 euro al mese ce la facciamo.
2: Mauro da Musile veloce dice meglio 80 milioni subito, anche perché 8.000 euro al mese non so che prospettiva di vita possa avere, ma non penso che vivrà 200 anni.
1: Bravo Mauro che sa la matematica, bravo, bravissimo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: messaggi dei nostri ascoltatori, devo dire soprattutto maschi, siete terribili, perché loro confidano nella morte della povera donna.
1: Ma cosa?
0: Matteo da Padova, se fossi lui il bancario che ha vinto il Supranalotto dei 123 milioni, che adesso si vede in causa con l'ex moglie che ne vuole metà, se fossi lui, dice Matteo, spingerei per darle 8.000 euro al mese, sperando che sorella morte arrivi presto nella casa dell'ex moglie.
1: Ma che brutta roba.
0: Ma c'è anche Massimo da Vicenza. Massimo dice: secondo me bisogna vedere la prospettiva di vita della signora, la ex. Se va oltre i 10 anni, perché è giovane la ex,
1: avrà 48
0: avrà
1: anni,
0: 40
1: la
0: anni
1: signora,
0: quindi
1: 48.
0: Se va oltre i 10 anni,
1: parliamo di sì, che va oltre i 10 anni,
0: dice, poverina, conviene liquidarla subito, altrimenti versale gli 8.000 euro mensili. Il consiglio di Massimo di Vicenza. Sentiamo da Treviso Leonardo che dice:
2: beh, io non saprei cosa farmene di quei soldi. Comunque, come lo vedo io, la moglie non ha diritto alla
1: somma,
2: al vitalizio, alla parte di quella somma lì.
0: Non è vero, Leonardo, perché sono andata a googolare.
1: Ha chiamato
0: attenzione.
1: Il suo fidanzato avvocato.
0: Ho chiamato
1: Paola,
0: il mio fidanzato avvocato.
1: Fidanzato.
0: E dice così, Leonardo: le vincite delle lotterie dei giochi nazionali, Totocalcio, Supranalotto, Gratta e Vinci, Lotteria Italia, rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. Questi qua sono separati solo fisicamente, non hanno le carte.
1: Esatto.
0: E quando si sono sposati hanno fatto la comunione, l'ha presa in saccoccia lui.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
4: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: vinto. Madonna. Che sfortuna, che l'ha detto agli amici, che l'hanno detto all'amico dell'amico dell'amico, che l'ha detto ai giornali, che la ex moglie che vive dall'altra parte d'Italia l'ha saputo e vuole metà soldi.
1: L'avrebbe, sarebbe venuta a saperlo comunque, dai, come fai
0: dopo,
1: però, come fai a nascondere una cifra del genere? Non sono,
0: sono
1: ancora,
0: tanti, eh?
1: Non sono ancora separati legalmente, cioè ci sono troppe cose che erano
0: allora,
1: contro.
0: Tolti le tasse e quant'altro, insomma, quanto stiamo? Saranno
1: 180. Hanno fatto i calcoli, 223 milioni che ha vinto questo tizio, il Supranalotto, sì. Tolte le tasse, via dicendo, gliene restano 180. La moglie è separata, ma non in maniera definitiva, ne chiede
0: 80.
1: Meno di metà. E adesso ci sarà una battaglia legale. Comunque lui non ha ancora recepito i soldi.
0: Perché ci vorrà anche un po'. Esatto. Cioè, non è che li tirano fuori dal cilindro tutti questi soldi.
1: Daniel,
0: immagino,
1: dalla provincia di Pordenone, dice così.
2: Vai. Io, se fossi nella situazione di lui, accetterei gli 8.000 euro al mese. Sì? Ma il giorno dopo la sentenza prendo sui miei quattro soldi, sparisco nel nulla, me ne trasferisco in un altro stato dove tu non riuscirai mai a trovarmi e te ne puoi andare a... questo è il mio pensiero.
1: Grazie, Vale Cayman. Vabbè, come fai a scappare con tutti sti soldi?
0: Ma nel 2026 ti trovano anche se vai, capito?
1: Sì, Daniel, voglio dire.
0: Cioè, come fai?
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro. Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Pronti? Partenza! Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: È quando suona la sveglia. che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Infatti una Vespa in due, Lucio Battisti con un'avventura nel remix Afro House.
1: Sono due giorni che non capisco
0: il remix
1: italiano. Non capisco
2: italiana, tutta da ballare.
1: Dai, si scherza, Ciccio Bello. Allora sentiamo le donne che dicono: ma che fortunata questa,
3: A questa che si va ben due volte.
1: Brava.
3: Separata e ricca.
1: Alla
3: stimo, sorella.
1: Anch'io.
3: Ciao.
1: Ale da Vicenza.
0: È stata fortuna, non ha fatto niente lei per meritarselo, però c'è, cioè, fortuna.
1: Solo il fatto di aver sposato lo smemorato che va a spifferare in giro, che
0: tutto.
1: Ha vinto 223 milioni al Superenalotto. Figurati se non arriva all'orecchio della ex moglie. Figurati.
0: Anche se lei vive a tante ore di macchina, ma cosa vuoi? Gli amici lo raccontano alla gente, che lo racconta ai giornali, eccetera, eccetera.
1: Direttamente dal parco del Delta del Po, il nostro opinionista che ogni tanto non dice cagate, Gianni.
0: Linea all'inviato.
1: Linea.
4: Secondo me è meglio liquidarla subito, perché se devo dare 8.000 euro al mese, magari me li mangio tutti e dopo devo andare a lavorare per dopo
1: pagare
4: per ripagarla. Era meglio liquidarla e finita lì.
1: Quindi
0: mi sembra saggio.
1: 80 milioni di euro subito, in un botto subito, e te la levi dalle balle.
5: Dai. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sandra.
1: Allora, le donne che ci stanno scrivendo su questa questione della ex moglie del vincitore di 223 milioni che adesso reclama la sua parte, Giuliana d'Acona, Venezia, dice: ragazzi, ho sentito il sondaggio che tantissimi che hanno vinto queste cifre spropositate sono andati a finire male, e quindi io i soldi li vorrei subito, 80 milioni di euro, capito? Non sì, ha tutti i torti.
0: Ma lei ha anche detto, la signora qui della notizia, ha dichiarato, l'avvocato ha dichiarato che lei vuole fare la separazione,
1: sì,
0: ha detto: mettiamo a posto i soldi che poi ci separiamo, tranquillo, ci sistemiamo, non ti preoccupare.
1: Io per dispetto rimarrei sposata.
0: Io vorrei essere amica di questa signora qua che ha avuto sta botta di culo nella vita e andare con lei a festeggiare gli 80
1: paletta.
0: milioni.
1: Io adesso vorrei sentire Renato da Godega.
0: Vai.
2: Ma comunque, se la signora è andata via di casa, anche se non è separata legalmente, ma è andata via di casa lei, è come abbandono del tetto coniugale.
1: Vabbè, ma non è così,
2: che
1: sì,
2: prenda i soldi, mentre
0: ma no,
2: se è stato lui andarsene via perché consensualmente, in ogni
0: è
2: caso
0: consensuale,
2: allora
0: qua
2: sì, teoricamente ne ha diritto al 50% perché è giusto così.
1: Allora, Renato dà ragione alla signora separata.
0: Qua dicono che è consensuale la separazione, ma non legittimata legalmente.
1: Mancano le carte.
0: Non ha mai divorziato.
1: Mancano le firme, ragazzi.
0: Vedi
1: quindi
0: sto pirlotto a non fare i documenti, capito? A chiacchierare con gli amici.
1: Bisogna sempre carta canta, fare le firme, andare a fare la separazione.
0: Scusami un attimo, cioè tu prendi 223 milioni di euro, ma come li spendi a 50
1: anni? Ma che cazzo
0: te ne fai? Cioè dagliene 80
1: e via, basta, dai.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: siamo
1: allora
0: chiusi, è arrivato il bro.
1: Chiudiamo con la perla di saggezza di Ranieri di Loreggia, sentiamolo.
2: Posso dire, a mio avviso magari tratti con l'avvocato la quiglia 40.
0: È a posto,
1: è a posto. Allora dai, tratti, scendi. Beh, 40
0: abbiamo
1: col
0: deciso,
1: cazzo. Cioè, vince 223 milioni, me ne dà 40.
0: Sì, però togli le tasse, sono 180.
1: Vabbè, raga.
0: Ma attenta, 40 piuttosto che niente, 40 li prendi, eh?
1: Ma sto porco, hai capito? Mi ha fatto penare, mi ha costretto a separarmi e se la cava con 40 milioni di euro, ne voglio 80 milioni. Io mi punto e vado avanti.
0: Incontentabile sei.
3: Ciao. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi, ma non preoccuparti.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. Ti aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 12. Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolare sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice. Confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro. 99 al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Bella e Monella, tutta da...

0: sento.
1: Sono i pinguini tattici nucleari. E sorry, scusa, lo sento. Lo sento anch'io da queste parti. La mia lamenta fino alle ore 15. Piccolo sondaggio iniziale per iniziare quella che è la nostra pausa pranzo. Sono arrivato e in studio c'erano 27 gradi. Io ho capito che non è più estate per le temperature, però 27 gradi sono 27 gradi. Chi sarà stato? A, il vecchietto Paolo Zippo. B, la duchessa Elisa. C, l'eslandrone. Che potrebbe essere che magari hanno toccato senza sapere e hanno messo 27 gradi.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Pacciarotta e Scrocchiarella. Allora, mi piacerebbe votare C, perché mi fa ridere, e potrebbe essere che loro toccano, sai, non sanno quello che stanno schiacciando, soprattutto la signorina Paola. Però penso che la risposta corretta sia la B, la duchessa. La duchessa è abituata a queste temperature, sempre odia l'aria condizionata, quindi secondo me la risposta

0: speciale. Va bene, nella nostra pausa pranzo si canta, lo sapete, tra poco, tra pochissimo, la canzone che fa, poi si gioca, ci sarà la possibilità di vincere una t-shirt, ce la farete, chi lo sa, lo scopriremo come sempre strada facendo, e poi si parlerà, si chiacchiererà insieme a voi al 393 736 170. Intanto musica dell'anno 2004 e Raff, In tutti i miei giorni.
1: Radio Bella e Monella.

0: fisica, c'è stata qualche risposta al piccolo sondaggio che avevamo fatto su chi ha messo la temperatura a 27 gradi secondo voi nel nostro studio della radio, e qualche risposta A è arrivata, il vecchietto Paolo Zippo, che salutiamo se magari ci sta ascoltando. Va bene, oltre il sondaggio bello che abbiamo fatto di questa mattina appena arrivati, avete la possibilità di cantare, quindi scegliete voi la vostra canzone, quella che più vi piace, quella che avete voglia di cantare qui con noi su Belle Monelle, ne cantate un pezzettino, si tratta di 15-20 secondi, non tutta la canzone, al 393-7366-170. Mi raccomando, deve essere una canzone che non sia passata nelle vicinanze, quindi di un artista diverso rispetto a quelli che avete sentito da poco in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente, come in maniera serena avete mandato voi le vostre richieste musicali al 393 736 6170. Beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E allora saliremo su nel cielo, a piedi nudi, mano nella mano, andremo dritti fino in paradiso, un po' più su. Grazie.
3: Mi

0: voglia di fare quella cosa della festa. Era Zucchero con Bacco per Bacco. Termina la prima mezz'ora, pronti perché nella seconda, la seguente, si torna a giocare con voi. Il gioco è quello della parola misteriosa e vediamo se oggi qualcuno riesce a portarsi a casa la t-shirt di Bella e Monella.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: Magari non l'avevi pianificato.
13: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
16: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella
1: era la pillolina, lo sapete che è sempre presente nelle nostre mezz'ore su Bella e Monella. C'era Giorgia e c'è ancora Mare, c'era Alex Baroni, La distanza di un amore, e Annalisa con House Party.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella si gioca con...
1: si gioca con voi. A cosa? Al gioco della parola misteriosa. Come funziona, per quelli che non lo sanno? In questo momento noi diremo cinque parole, vi comunicherò cinque parole, voi dovete trovare una sesta parola, quindi una parola diversa dalle cinque che vi sto per dire, che vada d'amore d'accordo appunto con queste parole, e deve avere un senso compiuto, quindi deve avere un significato, dai, mettiamolo in questo modo, questa sesta parola con queste cinque. Poi tante volte capita che magari è una di quelle, perché ad esempio mano a mano, mano potrebbe essere una parola che si collega bene a mano, però sono rari i casi. Comunque giocate con noi per vincere una t-shirt di Bella e Monella al 393 736 6170. Quali sono le parole di oggi? Viaggio, sito, futuro, luogo, percorso. Ve le ripeto, così le scrivete, le tenete a mente. Viaggio, sito, futuro, luogo, percorso. Giocate con noi al 393 736 6170. Il più veloce porta a casa la maglia di Bella e Monella.
0: 393 73 66 170 e il numero...

0: ciminiere.
1: Bisogna essere veloci, c'è la t-shirt di Bella e Monella in palio. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Al 393-7366-170. Le parole di oggi sono viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. Andiamo a leggere e sentire un po' delle vostre risposte. Vediamo chi c'è da queste parti. C'è chi ci prova con studio. No, potrebbe essere prossimo. La parola di oggi gioca Filippo. No, aperto. No, c'è un amico che dice archeologico. Non è questa la parola di oggi. Poi pronto, sentiamo.
2: Pronto? Avventura.
1: Avventura, no, non è avventura. Isacco dice sconosciuto. No, visitare. No, indirizzo. John da Pieve. No, John, non è questa la parola. Poi
3: ciao. Ciao. La parola di oggi potrebbe essere veloce.
1: No, no, non è veloce. Chiara da Casale sul Sile dice pianificare. No, vediamo. Kevin, la parola è mappa. Ciao Dami, ciao bello, ma non è questa la parola. Poi
4: buongiorno a tutti. Ciao. Secondo me la parola di oggi è internet.
1: No, no, non è internet. Può essere incontro. Non è incontro. Pronto? Chi c'è? C'è Diego, ce l'abbiamo.
5: Pronto? Prossimo.
1: Scusa. Prossimo.
5: Prossimo. No, la parola no. È prossimo.
1: No, no.
6: Ciao, sono Elisa. Ciao. Secondo me la parola è ricordi.
1: No.
6: Ciao.
1: No. Ciao, ciao, grazie per aver giocato con noi. Poi chi c'è? Pronto?
7: Buongiorno.
1: Salve.
7: La parola è silenzio.
1: Mm.
7: De Marina Giulio, Barcano B.
1: Ciao,
7: Magi.
1: Ciao, ciao, un bacione. Però non è questa la parola di oggi, ragazzi. Ve le ripeto: viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. Cioè in palio una t-shirt di Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella.

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce Nera, com'è straordinaria la vita e come siete straordinari anche voi che giocate in così tanti, con così tanto affetto. Vi voglio bene al gioco della parola misteriosa. Abbiamo detto viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. Andiamo un po' a leggere e sentire le vostre risposte, siete davvero tanti. Ciao Damiano, da Luciana, ciao Bedda.
1: Belle Monella, buongiorno, ciao. La parola misteriosa è... tempo.
0: No, non è tempo, Luciana, mi dispiace, può essere prenotazione, no, turistico, non è turistico, gioca una certa Monica, no, ciao, Claudia da Vicenza, la parola è destinazione, no, Maria Rosa, può essere prenotare, no, astratto o fisico, Alberto che poi dice che non lo leggiamo, no, orientamento, non è questa la parola di oggi, giocano da Pieve con vacanza, non è vacanza, pronto?
2: Potrebbe essere itinerario.
0: No, non è itinerario. Poi
3: la parola può essere cercare. Non l'hanno già detta.
0: No.
3: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Non l'hanno già detta.
4: Ma
0: pronto?
4: Viaggio o viaggio? Perché no. Ci sono qua due che
0: viaggio.
4: Due soldi, non capiscono.
0: Viaggio.
4: Allora, se è viaggio io dico programmare.
0: No, non è programmare, ma sì, era viaggio.
5: Sono Radio Belle Monella. Ciao. La parola misteriosa di oggi potrebbe essere agenzia.
0: No, non è agenzia. Ritorno. No, Alberto che dice che sono uno scemo. No. Ragazzi, veloci, manca poco tempo. Viaggio, sito, futuro, luogo e percorso.
6: Radio Bella e Monella.

0: è passaporto?
1: No.
0: Un bacio,
1: no.
0: Alessandra.
1: Ciao Alessandra, grazie per aver giocato. Non è passaporto. Poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao, per caso la parola è studio?
1: No, non è studio. Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: La parola può essere lungo?
1: No, non è lungo. Storico, dice la Fede. No. Lungo anche Silvia. No. Premi Andrea da Trieste. No. Lungo. No. Potrebbe essere remoto. No. Abbiamo due vincitori quest'oggi. Uno metto e uno metta. Quindi devo fare i complimenti a Riccardo perché è stato il più veloce, maschietto, però la più veloce in assoluto, quella che proprio è stata la più veloce, quel messaggino che è arrivato prima con la risposta corretta è Aurora. Brava Aurora, sei tu la vincitrice di oggi, hai vinto la t-shirt di Bella e Monella. La parola misteriosa di oggi era sicuro. Un viaggio sicuro, un sito sicuro. Quando si dice lo vuoi un futuro sicuro, un luogo sicuro e un percorso sicuro. Bravo Aurora e bravo Riccardo. Però Aurora è stata la più veloce. Oggi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti.
10: Radio Bella e Monella.
11: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
10: Radio Bella e Monella.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 13 un minuto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Ben ritrovati all'ascolto. Tre organizzazioni criminali sono state smantellate per il traffico di migranti sulla rotta balcanica e droga dalla Sud America, coinvolte anche alcune province venete. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri in 9 province su ordinanza del Tribunale di Trento. Parte il roadshow Territori che rigenerano, il nuovo progetto di CIA Agricoltori Italiani, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto in 10 tappe ha l'obiettivo di costruire il manifesto delle aree interne, partenza da Longarone in Veneto il 30 settembre, tappe poi anche in Emilia Romagna, Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, in Piemonte, a Varallo, Sesia, Vercelli. A chiudere il percorso sarà l'evento finale di Roma il 30 novembre.
0: Per un fine settimana il centro storico di Schio farà un salto indietro nel tempo, tornando all'epoca in cui la città era uno dei principali poli lanieri italiani. Sabato 26 e domenica 27 settembre torna Schio Manchester d'Italia, giunta alla terza edizione, costruita come evento diffuso nei luoghi simbolo della città. La manifestazione nasce con l'obiettivo di ricreare l'atmosfera dei primi del Novecento, quando Schio aveva forti legami con il mondo manifatturiero britannico.
14: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Ma quanto sono felice. Grazie, Belle Monella. Prego. È la mia prima volta che vinco ad un gioco.
1: Vedi.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Prima o poi tocca a tutti, ragazzi. Continuate a giocare con noi, continuate a provarci. Prima o poi capiterà che sarete stati voi primi. Riccardo mi scrive: devo mandare i dati. No, Riccardo. Riccardo, ti ho fatto i complimenti perché anche tu hai indovinato, però non sei stato il più veloce. La più veloce è stata Aurora. La t-shirt l'ha vinta lei. Per tutti quelli che magari tra un sali e scendi alla macchina non hanno sentito cosa è successo, abbiamo giocato. Le parole erano viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. La risposta esatta, oggi hanno indovinato solo in due, Riccardo e Aurora, era sicuro. Quindi un viaggio sicuro, abbiamo detto un sito sicuro, un futuro sicuro, un luogo sicuro e un percorso sicuro. Aurora si porta a casa la nostra maglietta di Belle Monella e consiglio mio a voi, beh, quello di giocare sempre con noi, anche perché i nostri giochi sono belli e poi vuoi mettere l'onore, l'orgoglio di dire io ho vinto il gioco della parola misteriosa. E poi ovviamente seguiteci su Instagram, lo dico sempre, anche da quelle parti giochiamo, e anche sulla nostra applicazione, mi raccomando, scaricatela sull'Apple Store, Google Store, dove vi pare, e tenetela sempre al vostro fianco, così quando siete in giro magari non potete accendere la radio, accendete l'app e ci ascoltate e giocate e vincete con noi. Radio Bella.

Perfetta, qui su Bella e Monella. Oggi comunque, mentre mi vestivo, mi lavavo il visino e facevo delle cose per prepararmi ovviamente a venire qui in diretta, c'era il telegiornale di sottofondo e ho sentito che le pensioni nel 2029 si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi hanno allungato di nuovo, cioè, c'è stato un ulteriore allungamento, perché sono un po' ignorante in materia, chiedo a voi, bisognerà aspettare ancora più tempo quindi per andare in pensione?

Ah, la pensione, chissà, c'è sempre questa leggenda metropolitana, tanto noi non andremo mai in pensione, lo scopriremo vivendo. Beati le persone che ci arriveranno invece, o quelle che ci stanno per arrivare, a cui mandiamo un maxi saluto, gli auguriamo insomma di arrivare il prima possibile a festeggiarlo quel traguardo. Qualcuno dice che è stata aumentata di 3 mesi, mi pare, almeno questo forse è quello che sta dicendo il telegiornale, però dobbiamo ancora informarci, quindi tra poco andiamo anche su internet a googolare, poi se c'è qualcuno, l'abbiamo detto, esperto, ci dice.

0: Questa canzone di Ligabue è anche un po' emozionante, bisogna dire la verità. Si intitola Qualcosa per te e suona da queste parti. Stai ascoltando Radio Bella e Monella con Damiana Menta fino alle ore 15. Abbiamo cantato, abbiamo giocato e adesso siamo finiti, non so perché, a parlare di pensioni. Voi avete un programmino, cioè sperate di arrivare in pensione, state mettendo via i soldi perché così quando sarete vecchi, insomma, avrete un gruzzoletto da parte. Come state risparmiando? Raccontatecelo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Succede! Ed è solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona.

0: del nostro Antonello Cerri. In questo caso c'erano tre canzoni, avete sentito l'ultima, quella di Rosa Chemical, c'era Ciccio Merolla versus Gianluca Vacchi e Clementino, la prima era Guardando la Luna. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.37. Questo è il nuovo appuntamento qui su Bella Monella. Fino alle ore 15 si parla di pensioni. Siamo finiti a parlare di questa cosa, di come risparmiate i vostri dindini. Al 3937366170, chissà se ci arriveremo mai a fare quella cosa della pensione. C'è lui o lei, non lo so al momento, e dice: il mio piano è che continuate a lavorare per pagarmi la pensione. Grazie da Billy Costa Curta. Va bene Billy, grazie, gentile, ci hai migliorato il mercoledì sicuramente. Poi vediamo, c'è chi dice: io non ho la speranza di andare in pensione, lavoro, se ci si potrà andare si andrà, se no amen. Beh insomma cioè, allora mi piace la tua tranquillità e visione di vita del tipo vabbè amen, però c'è chi rischia veramente poi di trovarsi in delle belle grosse problematiche. Si parla di pensione, pare che sia stata prolungata la soglia e vogliamo capire un po' il vostro modo di risparmiare e soprattutto quanti anni vi mancano. Shh, non lo dite a nessuno alla pensione.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fly, brano del 1993. Qui su Belle Monella, 13:45 per quelli che hanno la pausa pranzo e quelli che guardano il cronometro perché c'è lo scadere, c'è il rientro al lavoro. Si parla di pensione, anzi un po' di risparmi più che di pensione. Come risparmiate in vista di quella cosa della pensione che forse tanti di noi non vedranno mai. 393-7366-170, il numero per interagire con noi. Allora, c'era un bel messaggio, devo andarlo a pescare. Eccolo qua, quello di Nicolò, che dice che lui mette via una certa somma di soldi, cioè ogni volta che gli arriva lo stipendio prende ad esempio 100 euro, li invia su un altro conto e quello è il risparmio fisso, cioè è tipo bonifico programmato proprio all'interno dell'applicazione, così appena gli arrivano i soldi lui fa questo bonifico su questo conto dove non può prelevare e dove non ha una carta fisica, quindi i soldi sono tra virgolette virtuali e rimangono lì e li risparmia così. Beh, bravo, poi ognuno ha i suoi metodi, no? Perché tante volte ci sono quelli che dicono va bene, mi arriva lo stipendio, prendo questi, li metto via, ma poi la spesa imprevista, ok, quindi li vado a riprendere. Deve essere un modo dove non si ha modo poi di ritoccarli, no? Di riprenderli, proprio come se non ci fossero, perché sennò non è più un risparmio, perché sennò alla prima occasione buona, che sia la vacanza, che sia la macchina, che siano le gomme da cambiare, li tocchi e li vai a spendere.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: anche chi dice: ma chi risparmia? Chi risparmia con tutti i soldi che ci sono da spendere tra le bollette, il gasolio, la benzina che ha le stelle, l'affitto, chi più ne ha più ne mette, i figli a scuola, i libri, l'iscrizione a calcio. Lo so, è difficile, è molto difficile, forse è quasi impossibile, però bisogna purtroppo pensare anche a quello, perché poi in un futuro non si sa mai, il tempo scorre sempre troppo velocemente, e vi capisco quando dite che le spese sono tante, e ci credo, però quel poco, anche che siano 20, 30, 40, 50 euro, quello che si riesce, se si può, mettetelo da parte.
1: Radio Bella e Monella, tu

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci.
1: È Lazza e 100 messaggi. È lo scadere della nostra seconda ora insieme. C'è Guido che dice: Damiano risparmia. Damiano fa risparmiare gli altri. Dai, mettiamolo in questo caso. Lui dice: tra 4 anni avrò 43 anni di lavoro e per forza, da buon artigiano, continuerò a lavorare. Bravo, bravo. Com'è il detto? Mai mollare. Ecco, non mollare mai. Ce lo tatuiamo. Si può dire? Italianamente corretto. Vabbè, facciamo il tattoo tutti quanti insieme. Non molliamo. Finisce un'altra ora insieme. Pronti, perché c'è la terza, perché il post lunch time, lo sapete, su Bella e Monella dura fino alle ore 15. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine.
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 14 e un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
18: In arrivo la nuova edizione della storica rassegna Coco Fungo. Cosa dovremmo aspettarci in questo 26? Lo chiediamo subito a Monica Bortolini, che è presidente di Coco Fungo.
19: Buongiorno a voi.
18: Allora, quali le novità di questa edizione?
19: Quest'anno l'edizione è un'edizione irriverente ed elegante, focalizzata sul tema del trash and chic, che celebra i ruggenti anni 90. Vogliamo aggiungere un tocco di ironia, dove la raffinatezza flirta un attimino con la stravaganza, o meglio quando si parla della cultura pop degli anni 90. Inoltre una novità assoluta è l'espansione del circolo in Friuli Venezia Giulia.
18: Sono 7 ristoranti, ognuno ovviamente con le proprie caratteristiche. Quest'anno entra a far parte, come ha accennato lei poco fa, del Vice in Piancavallo, e l'associazione si espande così in Friuli Venezia Giulia.
19: guidato dallo chef Marco Menegon, il ristorante del Val di Piancavallo entra ufficialmente nella sottozione quest'anno dopo la positiva esperienza della cena a quattro mani dell'anno scorso, portando per la prima volta la rassegna nella provincia di Pordenone, ossia nella regione del Friuli Venezia Giulia.
18: Vorrei che lei ricordasse anche tutte le date di questa edizione di Coco Fungo.
19: Si parte il 29 settembre con Marcandole a Sangareda, poi settimana successiva 6, 7 e 8 ottobre all'Antica Torre a Treviso, il 14 e il 15 ottobre Osteria del Kaltmacher a Monaco di Baviera, il 16 ottobre Edelweiss a Piancavallo e New Entry, il 21 e il 22 ottobre Osteria al Turbine a Mogliano Veneto, 26, 29, 30 ottobre da Gigetto e il 29 e 30 ottobre Le Querce a Ponzano Veneto.
18: Era la presidente di Coco Fungo, Monica Bortolini.
19: Grazie mille a voi, buona giornata.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
20: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Cesare Cremonini e Paparazzi qui su Bella e Monella, 7 minuti dopo le 14 in questo mercoledì 23 di settembre. Ancora buongiorno e buona pausa pranzo per tutti quelli anche che sono tornati a lavoro, quindi sono tornati dalla pausa pranzo. Maxi saluto anche per voi, va bene? Come sapete, la pausa pranzo dura fino alle ore 15. Abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo parlato di pensioni e di come risparmiate i soldini. Tra poco, tra pochissimo ritornerete a cantare, quindi tutti quelli che non sono stati scelti prima, ci riprovino adesso a cantare un pezzettino della vostra canzone italiana preferita. A voi la libera scelta, va bene? Intanto noi si torna indietro nell'anno 1997, c'è Mario Venuti insieme a Carmen Consoli, Mai come ieri.

0: Qui su Bella e Monella, l'abbiamo detto, adesso tocca nuovamente a voi. Quindi se avete quella canzone in testa che state canticchiando da tutto il giorno, beh, siete al posto giusto nel momento giusto. Cantate, perché su Bella e Monella è arrivata la canzone che fa davvero quella che più vi piace. Basta che sia di un artista non passato nelle vicinanze.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tu cosa fai questa sera? La voce era quella di Noemi, invece adesso la voce è la vostra perché c'è la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella Monella, sono Asia, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma quest'amore ci fa dormire male 5 ore. Ciao!
3: Dimmi perché.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, pillolina degli anni, una canzone più bella dell'altra. Lo sapete, sono tre canzoni dopo la pubblicità mixate. C'è Matteo Monti, c'è Antonello Cerri. Le pillole degli anni presenti sul nostro palinsesto.
0: Bella e Monella.
1: Noi vi ricordiamo anche una cosa importante, perché lo sapete, domenica 27 settembre, ve lo stiamo ricordando, torna la RAN 51 all'aeroporto militare di Strana in provincia di Treviso e noi ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Quindi le iscrizioni sono ufficialmente chiuse e attenzione, l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. RAN 51, corri dove i sogni prendono il volo.
2: Radio Bella e Monella.

0: quella che è la nostra pausa pranzo. Come al momento questo mercoledì, dai, che non sta causando problemi, almeno da queste parti. Come sempre lo sapete, il 393-7366-170 è sempre aperto. Potete mandare le vostre considerazioni, anche un po' capire come è stato o come potrebbe essere in maniera migliore questo mercoledì. Lo sapete, siamo quasi arrivati a metà della settimana, quindi c'è già da festeggiare. Potrebbe definirsi un traguardo.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Dito nella piaga è Miss Italia. Qui su Bella e Monella, ormai allo scadere delle nostre tre ore della pausa pranzo, lo sapete. Noi ci sentiamo comunque anche questa sera per la replica di Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi. E poi, come sempre, dalle 12 alle 15 domani sarà un nuovo giorno e una nuova pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: 15 e un minuto.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Gli istituti tecnici superiori ampliano le proprie offerte formative. È il caso di Lightech ITS Academy, che a Trieste ha appena presentato un nuovo corso. Laura Cerni, direttrice dell'ITS.
3: Allora, innanzitutto si tratta appunto di un percorso post-diploma, che è stato tra l'altro fortemente voluto dalle imprese, che prepara tecnico superiore esperto di economia circolare. Allora, di cosa si tratta quando parliamo di economia circolare? Si tratta appunto di conoscere e gestire tutti quegli processi che generalmente sono innovativi di riciclo, riutilizzo di scarti e rifiuti per darne un valore aggiunto e realizzare quindi nuovi prodotti. Cioè, scarti e rifiuti diventano veramente un valore e quindi trovare quelle che sono i processi innovativi per raggiungere questo obiettivo, in un'ottica ovviamente di sostenibilità ambientale e anche di quella che ormai insomma è abbastanza nota a tutti, che è la transizione ecologica sempre più necessaria.
2: Grazie a Laura Cerni, direttrice di Life Tech ITS Academy di Trieste.
3: Bene, grazie. Grazie infinite per questa opportunità.
1: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: labiale da cantare.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tu.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa e fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, come sempre, poi dalle 16 alle 18 con anche Andrea Ferrara. Detto questo, ci riequilibriamo immediatamente con il nostro pomeriggio. Lo sapete, tanti di voi stanno per finire la giornata lavorativa, alcuni sono nel mezzo, alcuni stanno per partire, quindi serve una spinta a tutti quanti. Torneremo nel 2000, quindi conto tondo, con NEC. Preparatevi, fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

Bunker 44 e Pino D'Angioma, che idea su Radio Bella Monella. Parliamo adesso di un cantante che sta per tornare dopo l'estate, lo abbiamo ascoltato con le ragazze insieme a Clara, stiamo parlando di San Giovanni, che questo venerdì, ovvero venerdì 25 settembre, torna con una nuova canzone, Ti ho cercata, e praticamente questo nuovo singolo è il anche sarà anche il primo brano del prossimo album, quindi insomma sta anche per uscire con un album nuovo. La canzone contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla, quindi insomma va anche a fare un così un piccolo cameo e una piccola, come possiamo dire, così un qualcosa legato al rispetto nei confronti di questo grandissimo, direi un gigante della musica italiana, Lucio Dalla. E parte dalla domanda che San Giovanni racconta di essersi posto a lungo, lo sapete, gli era rimasto fuori anche un pochettino dalle scene, dove si trova davvero la felicità? Questa è la domanda che ci pone attraverso questa nuova canzone che uscirà il 25 di settembre, Ti ho cercata, tra parentesi felicità, proprio in rispetto al grandissimo Lucio Dalla. Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Belle Monella. Dopo aver parlato di un prossimo singolo di un cantante in uscita, parliamo anche di un dopo tour estivo, ovvero i Pooh portano Pooh 60, la nostra storia nei palasport italiani, con 15 concerti. E poi ci sarà anche uno speciale notte a sorpresa in quel di Bologna. Abbiamo detto appunto 15 serate nei Palasport tra il 25 settembre e il 31 ottobre, quindi veramente un tour de force per questi ragazzi, con doppie date a Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Ragazzi, questi ragazzoni non li fermi mai. Chi fermerà la musica? Beh, nessuno, tanto meno i Pooh.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rosa con Perdono su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo a poco, e torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi, a tra pochissimo.
1: Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona in italiano.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Marco Mengoni con No Stress, Molella, Love Last Forever e Piotta, il pagante Ludwig con Super Cafoni. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella e Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella.
0: Yes.
2: Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. C'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Quattro indizi totali, due difficili, due facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare un 3-2-1 via partenze e tutte le tipologie di via che possono esserci in giro per il mondo. Allora, quali sono questi quattro indizi? Stiamo cercando una persona che è nata 52 anni fa. Questa persona da sempre gira il mondo intero. Questa persona che gira il mondo intero ed è nata 52 anni fa è una cantante e ha cantato tantissimi pezzi straordinari, ma uno su tutti si intitola La solitudine. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

1993, Vasco Rossi con Delusa su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Allora, il personaggio misterioso è una persona nata 52 anni fa che sta girando il mondo da sempre. È una cantante e questa cantante ha cantato un sacco di canzoni importanti per la musica italiana e non solo, ma un titolo su tutti è La Solitudine. E il 99,9% di voi ha risposto nella maniera corretta. C'è stato qualcuno che ha scritto Elodie. Non stavamo cercando Elodie, magari anche lei, insomma, riuscirà a girare il mondo e a cantare con tantissimi altri cantanti, ovviamente tanto lo sta già facendo, ma noi stavamo cercando un'altra cantante, stavamo cercando Laura Pausini. Bravi, bravi tutti quanti, quel 99,9% che ha risposto nella maniera corretta, ma c'è stato qualcuno che è stato più veloce di tutti, ovvero Claudio da Bassano del Grappa, che quindi si è così aggiudicato la nostra maglietta.

0: 8 chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa tempo poco e torniamo in due fino alle ore 18 con anche Andrea Ferrara. A tra poco.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
3: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nel me.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Panda.
7: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
10: 16 in punto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Radio Bella e Monella, traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, traffico rallentato tra Cavenago e Trezzo per traffico intenso. È tutto.
15: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo?
18: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa!
18: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
20: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bella e Monella. Tutto.

0: Mente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembrava incredibile, ma siamo arrivati al giro di boa, ragazzi. Quindi il weekend è sempre più vicino. Preparate i vostri calici, preparate i vostri bicchieri.
0: Sì,
1: ma prima di tutto,
0: valenti.
1: Preparate le vostre orecchie, perché c'è la sigla!

0: siamo, ci siamo dalle 16 fino alle 19. Cominciamo queste tre ore insieme, due ore insieme fra me e Adalvise. Tante cose da fare, veramente tante. Io non so nemmeno quanto elencarvi.
1: In realtà sono poche, sono qua davanti a noi. Dobbiamo far finta di lavorare veramente.
0: I titoli di notizie casuali che sono già pronti lì nella nostra lista per arrivare alla ruota, per beccare il numero giusto per pescarli. Ma abbiamo anche, ti ricordi cosa abbiamo?
1: Abbiamo già scritto i messaggi con ChatGPT anche, che ci manderanno anche.
0: Questa cosa, perdone, perché non chiediamo nulla, forse qualcosa chiederemo.
1: No, dopo, più tardi chiederemo, ma ci siamo già portati avanti. È presente Giovanni Mucciaccia quando diceva fatto? Ecco, e tirava fuori dal bancone le cose già fatte.
0: Giovanni, devo ancora prendere la colla.
1: Noi qui sotto il bancone abbiamo già i vostri messaggi.
0: Pensate che strano. Abbiamo anche Damiano, aspetta che lo vado a prendere.
1: No, Damiano è andato via, tranquillo. Allora. Assolutamente. Ritorno alla musica, però, torniamo nel 2006 con Alex Britti ed Edoardo Bennato.

0: De Palma, Barrio Lambada su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di elencarvi i nostri titoli di notizie casuali, però ovviamente come lo sapete saranno solamente tre e decisi dalla ruota della fortuna di Gerry Scotti.
1: È tutto a caso,
2: così perché ci diamo la ruota.
0: Le due ore sono totalmente
1: questo
0: a
1: è
0: caso
1: vero, ma non solo le due ore, diciamo che tutta la settimana, tutto il mese,
0: però sono così dettagliate.
1: È vero, okay, è vero, precise.
0: Dai,
1: però c'è bella musica, quello sicuramente,
0: no, almeno quello,
1: almeno quello, signori. Comunque gireremo la ruota e girando questa ruota, che faccio partire intanto perché è lunghissima, becchiamo un numero, il numero è collegato appunto a un titolo, noi ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni, va bene?
0: Bellissimo.
1: Numero 1613.
0: Amadeus!
1: Bene.
0: Sul 9 non ha funzionato.
1: Ah no?
0: Maria mi fa sentire a casa. La verità sull'addio alla Rai e Sanremo.
1: E poi?
0: Basta,
1: ci lasci così.
0: Questo è il
1: col
0: titolo.
1: Prizzicorio?
0: Certo. E poi?
1: Annazio.
0: Maria non è una nuova compagna, Maria,
1: no,
0: De Filippi.
1: No, Maria De Filippi, chiaramente. Sì, ma stai spiegando il titolo, però, non va bene.
0: Eh no, lo dico perché magari qualcuno dice: ah, ma sei mollato con Giovanna?
1: Ma
0: no,
1: chi se ne frega,
0: no,
1: scusami, se lo dirà.
0: No, scusami,
1: perdonami.
0: Cioè, tu prova a immaginarti una persona che sta guidando, sente questa notizia, non sente Giovanna.
1: Si scombussa.
0: Viene un coccolone e facciamo fare incidente.
1: Tra l'altro, il piccolo gioca comunque, se non sbaglio, nell'Udinese. Quindi magari ci sta ascoltando e rimane un attimo stordito.
0: È tutto a posto.
1: Tranquillo. Tranquillo.
0: Se volete saperne di più per quanto riguarda questa notizia, ce la chiedete e noi vi mandiamo il link.
1: Tra l'altro, quando vuoi, invitaci pure al Friuli, cioè nel senso.
0: Mamma mia,
1: che non si chiama più così.
0: Noi siamo qua. È il Blue Energy
1: Stadium.
0: Bravo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gli 883 ti sento vivere su Radio Bella Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Vero. Quindi rigiriamo la ruota de fortuna.
1: Di nuovo vediamo che numero uscirà fuori e a che titolo.
0: 100! No.
1: Abbiamo
0: 100.
1: Un miliardo di numeri, come 100? Dai, su.
0: 100.000!
1: Ma non è possibile.
0: Il non verde? Ancora?
1: No, zero.
0: Il 3.
1: Pensavo qualcosa.
0: Non è possibile. Vabbè. Michela Giroux.
1: Ciao Michela.
0: Sono estroversa, ma a volte muta. Parlare del rapporto con mia sorella mi ha liberata. Offendersi faccia a faccia, la vita dovrebbe essere così.
1: Beh, sai che sono d'accordo. Cioè, cosa.
0: Sia mai che tu dica. Chi?
1: No,
0: come
1: Michela,
0: con tutti gli altri.
1: Michela Giroux la conosco.
0: Sì.
1: Ma tra l'altro.
0: La sorella staccata alla nascita.
1: Che cosa? No.
0: No.
1: Assolutamente no. Però comunque di base sono d'accordo con lei. Cioè la vita dovrebbe essere così, no? Se vuoi dire qualcosa la dici faccia a faccia.
0: Ho capito.
1: Basta con questi leoni da tastiera che scrivono cose un po' così.
0: Però poi insomma
1: facile.
0: Vai così a infrangere la barriera emotiva della persona alla quale dici le cose faccia a faccia.
1: E se invece lo dici faccia a faccia a The Rock vedi che dopo sei infranto tu, che è diverso. Perché è facile dire questo sei pompato. Dillo in faccia.
0: Con un applauso ti fa la faccia in 2D.
1: Vedi?
0: Vuoi? Vuoi provare?
1: No, io non offendo The Rock. Io lo saluto caldamente.
0: Ma perché sei una persona intelligente?
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Harry Sass, Al di là dell'amore, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: E
0: è finito lo spritz, andiamo a prenderlo per favore.
1: No, al di là dell'amore, cosa c'è?
0: Lo spritz, infatti no si scherza.
1: È prima
0: amici,
1: lo spritz.
0: Amici
1: poi.
0: Baristi, prima c'è lo spritz, è vero.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
10: Da Despar Eurospar. Da Despar Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Ecco la merenda.
12: Ma è il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
13: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Antonella e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Peverini.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Delta V con Stai telefonando,
2: Fedez e Robert Mais, Bimbi per strada,
1: e Caterina con Favola semplice.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e monella.
2: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18.
1: Eccoci.
2: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi a tanti titoli, va bene? E i titoli li leggiamo così come sono.
2: 27, 27, 39,
1: meglio. 835.931.
2: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
1: Un miliardo di numeri, scusami.
2: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Bene.
2: Il look alla premiere di Digger.
1: Digger.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Cioè,
2: sembra l'inserto, capito? Cioè,
1: sì, c'è anche
2: tascabile, tipo, attenzione, che esce fuori dalla pochettina.
1: In dimensione naturale, tra l'altro.
2: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Ma certo.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
2: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
1: Digger, sì, sì, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè, il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
2: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
1: No, incanta no, però comunque
2: da solo.
1: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
2: E ci sono anche Kate Middleton e William. E invece è tutto il contrario.
1: Stai facendo il loro lavoro?
2: No, no, no.
1: Vuoi
2: no,
1: diventare
2: no.
1: titolista?
2: Assolutamente. Però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo screditò un pochino.
1: Solo di venerdì comunque.
2: Solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.

0: Diodato con Fai Rumore su Radio Bella e Monella, canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Giusto.
0: 2020 apre un nuovo capitolo con le quattro chiacchiere in vostra compagnia, in nostra compagnia, in sua compagnia.
2: Quattro chiacchiere con te.
0: Esatto.
2: La nostra sigla circa.
3: Era bella, eh?
0: Sì. La nostra sigla circa.
2: Perché
0: è sempre ancora da modificare.
2: Sì.
0: Allora, in realtà ne parlavano anche questa mattina in Buongiorno un Capo.
2: Davvero? Okay?
0: Oggi
2: non ne parleremo.
0: Noi ne parleremo però sotto un'altra versione, un po' più tra virgolette giocosa. Va bene? Oggi è il primo giorno di autunno,
2: vero,
0: ufficialmente.
2: Vero.
0: E se c'è una cosa nella quale l'essere umano è un campione, quindi stringetevi le mani da soli.
2: Bravi.
0: Ok? Sono i film mentali per qualsiasi cosa.
2: Vabbè, dipende. Dici.
0: Andrea,
2: è vero,
0: no,
2: vero.
0: Non è vero. Non è vero, siamo campioni.
2: Non è vero, è vero.
0: Ecco, voi pensate alla vostra estate. Facciamo tutti quanti un film mentale della nostra estate. Vi chiediamo al 393-7366-170 se facessimo questo film della vostra estate, quindi ognuno penserà a se stesso, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Qualunque, quella che avete in mente, scrivetecela, che sia straniera, italiana, degli anni
0: anche,
2: del 700,
0: anche
2: del
0: peruviana,
2: 2020,
0: se volete, non è un
2: quello
0: problema.
2: Che volete.
0: 393 73 66 170.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica su Belle Morella chiude la nostra prima ora insieme al 393-7366-170.
2: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Ditecelo!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre

0: fare.
1: Ora 17:03.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Sburocratizzare lo chiedono in modo particolare le imprese e i professionisti. Il riferimento appare Regione del Veneto. Abbiamo ascoltato le categorie, raccolto i problemi, verificato la fattibilità delle proposte e ora partiamo con i primi atti. È questo il valore del percorso. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci che annuncia l'avvio delle prime misure. Anche nel 2026 si può usufruire della detrazione IRPEF per chi costruisce o acquista un box o posto auto. Il 50% della spesa se il box è di pertinenza della prima casa, il 36% negli altri casi fino a un massimo di 96.000 euro in 10 quote annuali. Secondo alcune stime, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna vantano il maggior numero di box e garage. In corrispondenza dell'inizio dell'autunno astronomico, quando il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre, donando al pianeta un'equa distribuzione di ore di luce e di buio, l'alta pressione delle Azzorre sta cedendo il passo a correnti orientali decisamente più fredde. In Italia si assiste ad una diminuzione delle temperature massime tra 3 e 5 gradi centigradi, per esempio in Veneto. È tutto.

0: canzoni da cantare.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray.
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Morì.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Bella Morella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e abbiamo aperto un piccolo discorso con voi in chiusura della prima ora, ovvero abbiamo tirato fuori un argomento di cui ne parlavano anche questa mattina a Buongiorno Unca.
1: È autunno.
0: Ovvero, esatto, oggi è il primo giorno di autunno, noi siamo bravissimi a farci film mentali, all'interno del film della vostra estate che canzone usereste come colonna sonora?
1: Ci ha scritto Antonia, dice: per la mia estate metterei la colonna sonora Mare Mare di Luca Carboni.
0: Che okay, dura perché... anche 60-70 minuti come canzone, quindi insomma è bella lunghetta.
1: Perché lei ama il mare.
0: Ah, questo
1: è il concetto,
0: stare.
1: Quindi vabbè, ci può stare assolutamente.
0: Mette anche delle lacrime come emoji, quindi mi viene da pensare che magari quest'anno, secondo lei, il mare se l'è goduto troppo poco.
1: O sì, per meno tempo, chiaramente. Probabile, o magari è perché in questo momento, con l'abbassamento delle temperature, non è più facile andare al mare nel modo in cui lei vuole andarci. Io lo so.
0: Però comunque il sole che bacia i belli, ricordiamolo.
1: Certo.
0: Perché Andrea Ferrari invece bacia tutti.
1: Non è vero questa cosa.
0: No.
1: Però il sole non mi bacia, vedi?
0: Mi hanno riportato male la cosa. Diciamo che picchia ancora, quindi è bello caldo durante le ore diurne.
1: È vero.
0: Nelle ore notturne non picchia.
1: Perché al massimo di rimando sulla luna, ma niente di più.
0: 393-7366-170. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: L'immenso Pino Daniele con Again su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170: se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Mentre leggiamo i vostri messaggi, che insomma dobbiamo un attimo mettere in ordine perché sono tante canzoni, dobbiamo anche riconoscerle, forse ve le facciamo anche ascoltare, chi lo sa, quelle che possiamo. Però attenzione, perché colonne sonore stiamo parlando bene, ci sono anche delle colonne sonore utilizzate, comunque delle canzoni in realtà all'interno delle colonne sonore dei grandi film, che sono iconiche, no? Che sono rimaste nella vostra storia. E fra queste, per esempio, senza metterle in ordine, c'è Il Padrino.
0: Ok.
1: Però la canzone, quella Nino Rota, 72, è presente?
0: Certo.
1: Come si chiama? Vitti la Luna, una cosa del genere dovrebbe essere.
0: Non mi
1: fa.

0: Non mi espongo. Vabbè.
1: Quella lì, molto bella, molto apprezzata. Seconda canzone, ripeto, senza ordine, non c'entra nulla. Profondo Rosso.
0: Ok. Come fa? Dei Goblin. Adesso sicuramente sono fuori tono, però. Ma chi? Meno male è quella.
1: E al terzo posto, che non è terzo posto per ordine, c'è Rocky, quella famosissima, che dovrebbe essere Eye of the Tiger, no? Una cosa del genere.
0: Sì, dei Survivor. Al 393-736-6170 invece c'è chi scrive: nessun dorma della Turandot, ma non per la lirica.
1: Mamma mia.
0: Non per la lirica, solo per le zanzare che mi hanno fatto, che non mi hanno fatto chiudere occhio tutta quanta la stagione.
1: Maledette.
0: È una cosa meravigliosa. 393-736-6170.
1: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Radio Bella e Monella.

0: White Girl Wasted. Beh, magari qualcuno userebbe questa come colonna sonora del film della sua del film della sua estate, sostanzialmente.
1: Certo, certo, però dura poco, dura appena 2 minuti, quindi magari un'estate molto veloce, molto ritmata, molto,
0: è un corto,
1: è vero, molto assolutamente. Semplicemente, assolutamente. Attenzione, perché ce ne sono anche altre 93 73 66 170, come Giuni Russo, Un'estate al mare, perché anche quest'anno l'ho vista principalmente sullo schermo del PC, capito, il mare. che bello
0: che fortuna,
1: è una bella emozione questa, se fosse per me, dice Federica, mi dedicherei
0: Vaffanculo di Mazzini.
1: Ha detto Fafan.
0: Ho capito, perché non voleva essere esplicita. Per te lo siamo noi espliciti.
1: È vero.
0: Caldo, Marco, lavoro, Mazzini, stress a go go.
1: E allora un bel
0: abbiamo già detto una volta, ragione, dopo se no ci arriva.
1: Un bel Fafan. Fafan, Fafan si può dire, ok?
0: E come lo direbbero i bambini, no?
1: No.
0: Magari, sì.
1: Fafanfulo, sì, vero, sì. Fafanfulo, sì, potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Magari non avendo ancora i dentini.
1: Ma quindi se diciamo quella parola in quel modo con solo la F, tranquilli.
0: Beh, sì,
1: si può dire. Ma allora, Fafanfulo, un po' a quest'estate brutta che ha avuto Federica.
0: È comprensibile.
1: Che ha avuto, cioè, che ha avuto Feferifa. È stata veramente.
0: Non parliamo in farfallese, perché se no dopo.
1: È poco comprensibile.
0: Bravo,
1: è
0: esattamente. 393-7366-170. Gli ultimi minuti per raccontarci, se facessi il film della tua vita, anzi dell'estate.
1: Della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: Migliacci con Maledetto Me su Belle Monella. Andiamo in chiusura anche di questa mezz'ora qui, tra poco chiudiamo il nostro discorso e poi chi lo sa,
1: vedremo come andrà. Sicuramente una mezz'ora insieme ce l'abbiamo,
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ehi, cosa hai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket market aderenti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
17: il tè per le signore,
16: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
21: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
22: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
23: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
22: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila laggiù.
27: Antonello Cerri suona
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
31: Italiamo.
32: La grande festa italiana.
33: Vogliamo cominciare?

0: Cherry ci ha fatto ascoltare Umberto Tozzi con Tu,
1: Mal, Furia Cavallo del West
0: e Mina Celentano con Acqua e Sale.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento e poi ve l'ho detto, chi lo sa.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E poi salutiamo, perlomeno.
1: Ah, ok, sicuramente. Okay.
0: Stiamo parlando di colonna sonora, o meglio, vi abbiamo domandato se facessi il film, faceste voi il film della vostra estate, che canzone usereste come parte della vostra colonna sonora? Qual è? Qual è questa canzone? Al 393-7366-170.
1: La qualsiasi potete mettere, assolutamente.
0: Le più belle canzoni del mondo.
1: Ma anche le
0: cose
1: più brutte,
0: Lei, Giulia, direbbe DJ Matrix.
1: Ok, con
0: stesso
1: quale?
0: Posto, stesse sagre.
1: Evidentemente lei ha passato tanto tempo in quest'estate alle sagre, magari, che ne so, per il lavoro che fa, potrebbe
0: essere. O magari come volontaria, sai che le sagre
1: anche
0: sono sempre i volontari che aiutano a portare a casa, insomma, la sagra in sé, no?
1: E quindi, insomma, questa canzone ci racconta un pochettino il mondo anche delle sagre, ecco, mettiamola in questa maniera. Poi c'è anche chi scrive I'm Still Standing di Elton John, perché sopravvivere al caldo record di quest'anno è stata la mia vera impresa epica.
0: Nemmeno male. E lui invece va un attimo sul classico Il Negramaro con Estate, la colonna sonora perfetta per le serate e le uscite, guardando il tramonto con le persone giuste.
1: Ti ricordi che serata?
0: No!
1: Che serata che t'ho fatto passare?
0: Salutiamo Christian De Sica.
1: No, non serve abbraccio. Salutare Christian De Sica, sempre, perché tanto sempre. Comunque non ci sta ascoltando, però.
0: Ma va.
1: Perché se
0: ti ascolta sempre, Christian?
1: Sì, te la...
0: sempre.
1: Christian. Dove te l'ha scritto? Su MSN.
0: Delicatissimo.
1: Certo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: con la stella senza cielo su Belle Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento: se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Ci scrive Simon o Simone, come vogliamo chiamarlo, che dice: la mia canzone dell'estate passata in Florida è Carry On di Kenny Chesney.
0: Potevi dirlo anche con Kenny Chesney.
1: Kenny Chesney, in questo modo.
0: Hai strabuzzato gli occhi, sembrava che tu stessi.
1: Strabuzzato gli occhi. Sì. Il buon che la Kenny Chesney. Kenny Chesney con Carry On.
0: Vabbè, okay. Andiamo avanti.
1: Poi sentiamo ancora, vai Antonio.
0: Chi è?
1: Antonio.
2: La mia sarebbe Mare, vai. Sapore di mare. Bellissima.
1: Quanta acqua che ha bevuto a mare mentre non respirava sott'acqua.
0: No, per carità, ognuno sceglie la propria colonna sonora. C'è chi sceglie mare, profumo di mare, lui è mare, sapore di mare.
1: Adesso ci scrive e dice: sì,
0: ma perché a me prima di andare a letto mi piace sempre bere un bicchierone di acqua marina.
1: Che bello, presa direttamente lì.
0: Beh, c'è stato il trend dell'anno scorso che pucciavano.
1: Ma non è il trend dell'anno scorso, purtroppo è una cosa che c'era tempo, come si chiama? La frisella, no?
0: Sì.
1: Che viene pucciata in mare, in mezzo, quando sei in barca, l'hai creato tu quell'olio motore che è sul mare, non prenderlo con la frisella, perdona.
0: No, perché metto un po' di sale e un po' di olio, capito? E così poi ci metto un bel po' di pomodoro, un po' di mozzarella.
1: Che bello, buon olio Fiat sulla frisella.
0: Sai come stanno le persone che hanno fatto questa cosa qua? Io gli auguro tutto il bene del mondo, però ogni tanto potrebbe esserci qualche così controindicazione.
1: Ma
0: a
1: non
0: queste
1: preoccuparti,
0: mosse.
1: Non preoccuparti. Se sono sugli yacht, hanno i soldi per farsi i check-up completi tutti i giorni.
0: Anche tu c'hai ragione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dividerci, ma per questa volta è finita.
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro, Laura Pausini è stato il personaggio misterioso di prima, e uno degli indizi era proprio la solitudine. Ha cantato questa canzone qua.
0: Tutto torna, Vise. Tutto
1: amici,
0: torna.
1: Noi salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle tre.
0: Buonanotte.
1: Ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria e dalle 16 alle 18 con Andrea anche domani. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo, l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley, alle 21.05 al Palavela di Torino, gli azzurri sfideranno la Finlandia. Obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis, ai quarti di Coppa Davis a novembre, gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: dentro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: The Colors Partenope ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19, l'ora in solitaria, signori, con me Andrea Ferrara, ovviamente su Radio Bella e Monella, l'abbiamo detto, la radio è tutta da cantare, abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le nostre news sotto sopra fra pochissimo e poi ultima mezz'ora, ve lo prometto sempre, però stavolta ragazzi il premio arriva a chiunque, cioè a chi vince chiaramente, perché si giocherà sempre al 393 7366 170. Tutto fra pochissimo, prima però, prima delle news, prima dei giochi e tutto il resto, si va avanti con la musica, tutta da cantare ovviamente, c'è Jordi, c'è Gabri Ponte, torniamo nel 2002, strizzate gli occhietti e sognate con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: con Piangere 90, Blanco ovviamente qui su Radio Bella e Monella. È il momento di cominciare con le nostre news sottosopra. Parliamo di questo studio guidato da Xenia Panidi, che conoscete tutti immagino, insomma, della Scuola Superiore di Economia, che ha analizzato il legame tra la passione per il dolce, quindi gli amanti dei dolci, e le decisioni un po' così prese a rischio. Va bene, l'esperimento, che è stato pubblicato poi sulla Frontiers in Psychology, ha diviso i partecipanti, li ha divisi molto bene in base appunto al gradimento di varie concentrazioni di acqua zuccherata. Quindi chi apprezzava maggiormente il dolce veniva catalogato in questo modo, cioè veniva subito beccato in questo modo. Nelle prove però, quelle definitive, quelle dello studio, gli amanti dei dolci hanno mostrato, diciamo, una maggiore cautela, evitando opzioni incerte, ok? Questo quindi cosa ci dice? Ci dice che non per forza la tendenza ad afferrare la ricompensa subito, quella disponibile chiaramente, è legata anche all'avere subito qualcosa, no? Il dolce è un vantaggio subito, istantaneo, non a lungo termine, giusto? E invece fanno l'opposto, cioè la ricompensa subito disponibile non deriva appunto questa volontà dall'impazienza, ma da una bassa tolleranza, secondo lo studio, verso l'incertezza del futuro, capito? Quindi non scommettono particolarmente bene, questo è il concetto. Avanti dei dolci, siete d'accordo o non siete d'accordo? Ditecelo 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ecco Paranoia Samurai J. Andiamo avanti adesso con le nostre news sottosopra. Questa volta parliamo di emoji, va bene? Siete tutti esperti, immagino, di emoji, quelle che utilizzate, quelle che non utilizzate. Ecco, l'emoji del pollice in su, ok? Che per molti al di sopra di una certa età vuol dire semplicemente ok, ok, vabbè, c'è problema, va bene, ok. Ecco, storicamente appunto utilizzata per questo, per indicare approvazione o comunque anche ricezione del messaggio, capito? Per la Gen Z, ma in realtà credo anche per i millennials da un certo punto di vista, se scrivi solo questo, cioè io non lo vedo bene, cioè ha un significato freddo, vago, magari sbrigativo, no? Tipo, ma vabbè, sì, ok, ok, ok, ecco. Quindi diciamo la Gen Z, però starei anche un po' più largo, va bene? L'invio appunto del solo pollice viene interpretato come un segnale passivo-aggressivo, anche di insofferenza. Quindi voi all'ascolto, voi che magari non siete all'interno di questa generazione e siete magari anche più in su con le generazioni, state attenti, cioè il pollice e basta, non va bene, è troppo freddo, è come dire sì sì va bene, adesso devo fare altre cose importanti, mettete qualcos'altro, un ok va bene insieme al pollice, qualcosa del genere. Magari questo porta a essere di tutto un po' più caldo e compreso al meglio di quello che volete dire.
1: Radio Bella e Monella.
2: I got a message for you from my heavenly father.

0: funk, Francesco Gabbani a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Fra pochissimo ragazzi si gioca, quindi pronti al 393 7366 170.
1: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV...
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: notizie del Cesarone Cremonini. Paparazzi, fresca fresca fresca qui su Radio Bella e Monella. È il momento, adesso ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Se gioca con il cantami la vocale, allora il gioco è semplicissimo, però dovete, insomma, dovete stare attenti, ve lo rispiego, ma dovete stare attenti, dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi faccio ascoltare adesso, va bene? Però dovete scambiare tutte le vocali con la vocale A, ok? Quindi vocale diventa vacala, cantami diventa cantama, cantami la vocale è cantama la vacala, potremmo chiamarlo anche così. Comunque la canzone di oggi è la seguente, sentite, vai!

Niente, è Annalisa con Bellissima. Dovete correre perché per vincere dovete essere i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale, ok, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi: fate il vostro gioco. Radio Bella e Monella.

0: ballassa, ma no, mi dispiace, il cantami la vocale dovevi cantarlo con un messaggio vocale, dispiace davvero, ma a portarsi a casa la maglia è lei che ha cantato perfettamente, anzi perfettamente male, la nostra Elisabetta, complimenti.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: a chiudere queste nostre tre ore insieme, anche quelle in solitario dalle 18 alle 19. Noi ci risentiamo domani, io torno domani tranquilli dalle 16 sempre qui su Radio Bella e Monella. Nel frattempo, fra pochissimo c'è il nostro Rocky che è già pronto scattante, e prima ancora c'è lui, Roby Borillo, con i belli del gruppo. Un saluto da Andrea, ciao.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali presentata da Roby Borillo from Los Locos.

oh. C'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo oh che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuta in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, ci sono tante canzoni veramente dedicate al cielo, potremmo fare una settimana intera solo di canzoni di questo tema, mi è venuta un'idea, magari fra qualche settimana lo facciamo. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

0: Blue, un grandissimo classico ripreso un po' in tutte le salse di Rino Gaetano, e poi Urlando contro il cielo di Ligabue. Vi ricordo l'appuntamento, quello del weekend, dei nostri belli di gruppo nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che è successo durante la settimana. Ma per quanto riguarda la pillola giornaliera, ci risentiamo domani. Ciao e che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Zanella. Da cantare.
1: Oh. Le 19 due minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete. La volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette la mancata qualificazione nei mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti e online.
3: Bella e Monella, tutta da

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Che sound, quello di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, qui su Radio Belle Monelle. Buonasera a tutti quanti, buonasera e ciao. Ciao da Andrea Ferrara, salutiamo e ringraziamo appunto il nostro collega che tornerà sempre domani alla solita ora. Buonasera a tutti quanti. Magari potrete sentire un po' la mia voce un pochettino strana. Ragazzi, primo giorno di autunno, si sente tutto quanto. Rocky lo sente tutto addosso, infatti questa mattina si è svegliato con naso tappato, e vai! Mal di testa, e vai! Raffreddore, e vai! Mal di gola, e vai! Basta, non aggiungo altro perché sennò veramente mi servirebbe una puntata intera. Però insomma, dalle 19 alle 21 sarò io in diretta assieme a voi, in condizione abbastanza precaria, però come sempre bello carico. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, commentare e rispondere anche alle domande che vi facciamo tramite messaggio scritto oppure vocale. State ascoltando Radio Belle Monella e direi di andare subito al prossimo disco. Dal 2019 questo disco si chiama Calypso ed è di Sfera Ebbasta, Mahmood e Charlie Charles.

0: 19.15 di questo mercoledì sera. State ascoltando Radio Bella e Monella. Il disco era quello di Tiziano Ferro, Fingo e Spingo. Sto facendo anch'io praticamente la stessa cosa. Fingo di star bene, Spingo col diaframma. In realtà sono pieno di raffreddore. Bene sì, mi sono svegliato questa mattina, no? Con le finestre mezzo aperte, perché poi si sa, è sempre colpa di Rocky. Sempre questo che c'ha sempre la testa per aria. Ecco, mi sono svegliato con un sacco di raffreddore. E poi succede, giustamente, è il primo giorno di autunno, le temperature stanno cambiando, anche la modalità, insomma, cioè bisogna anche tirare fuori i vestiti pesanti. Però mentre mi alzavo dal letto questa mattina e ho capito un attimino dove fossi, innanzitutto che fossi vivo, ok, stavo pensando: ma quanto bene si sta negli altri paesi, là, nei paesi in cui non fa mai freddo, per esempio ai Caraibi, al Mar Rosso, a Capo Verde, o per esempio a San Diego in California, nelle isole Canarie in Spagna, tutti quei paesi in cui si sta bene. Poi effettivamente sono tutte cose che noi vediamo sui social, no? Perché quante volte vi capita anche a voi di aprire i social, TikTok, Instagram, e vedere che effettivamente negli altri paesi si sta sempre meglio, le città sembrano più organizzate, le persone più felici, gli stipendi più alti in generale, i paesaggi incredibili. E alla fine pensiamo: ma perché sono nato in Italia? E in questo caso, perché solo in Italia c'è umidità, c'è afa, si muore sempre di caldo? Ovviamente però sui social vediamo soprattutto il lato più bello di un paese, mentre magari non conosciamo tutti i problemi e le difficoltà che ci sono dietro. Perché poi, giustamente, pensateci, tutte quelle persone che vanno in vacanza cercano sempre di viversela al meglio, quindi di vedere sempre i pro e non i lati negativi, magari le difficoltà che c'è effettivamente quel paese. Quindi volevo farmi una domanda abbastanza strana oggi al 393 7366 170. Immaginatevi di non essere neanche ancora nati, ok? Pensateci, in quale paese avreste voluto nascere proprio adesso, nel 2026? Messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: La voce era quella di Ultimo con Tutto, qui su Radio Belle Monella, le 19.23, e stiamo facendo con voi un giochettino, no? In quale paese avreste voluto nascere? 393-7366-170. Questa cosa qui è partita da un mio pensiero di questa mattina, dove ho detto: ma sai che mi piacerebbe un sacco essere nato in California, a San Diego, Los Angeles, tutti quei posti lì in cui fa effettivamente sempre caldo, non c'è afa, non c'è umidità. Poi giustamente, quando si aprono i social, si vedono le storie, i post dei vostri amici, dei miei amici che viaggiano, ma anche di personaggi famosi che fanno anche la bella vita, tutto ci sembra più bello all'estero.
1: Ciao, ti ho appena ascoltato. Allora, per quanto riguarda il paese, seguivo un po' il tuo discorso, che a volte sembrano più fortunati, riguardante ovviamente in primis gli stipendi, i bei posti, eccetera. Ok, però posso dire intanto una cosa: per me la cucina italiana intanto non la batte nessuno, la cucina italiana. E invece, per quanto riguarda la tua domanda, dove mi sarebbe piaciuto nascere, direi oggi come oggi forse Cina, Giappone, per quanto riguarda anche il discorso della tecnologia. Io li vedo tanto avanti in tutto. In tutto sono avanti.
0: Ecco, una cosa.
1: Ciao,
0: c'è una cosa. Sono dei paesi molto, molto belli. Sì, da quel punto di vista lì sappiamo benissimo che sono molto avanti. Però questa cosa qui mi fa leggermente paura, perché i paesi troppo sviluppati, sai, c'è sempre un po' di confusione, secondo me. 393-7366-170, tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, se ti va di rispondere, in quale paese avreste voluto nascere?
2: Radio Bella e Monella.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Di Coez. Ci vuole una laurea qui su Radio Belle Monella. Abbiamo concluso la nostra prima mezz'ora assieme e in realtà proprio in questo momento ci vuole un posto, un paese, una città, una provincia, un luogo che ci renda soddisfatti. 393 7366 170, in quale paese avreste voluto nascere? Pensateci.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Da Despar e Eurospar e Interspar. Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto. Coperture industriali, pannelli.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, dischi selezionati dal nostro amico Matteo Monti, Francesco Baccini in chiusura con Sotto questo sole, Adriano Celentano nel mezzo e ad aprire con Max Gazzè e Vento d'estate. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme, state ascoltando Radio Bella e Monella, le 19.41 di questo mercoledì 23 di settembre. Per chi si fosse appena collegato, durante la prima mezz'ora stavamo discutendo un po', insomma, di quale paese, in quale paese avreste voluto nascere, perché poi si sa, almeno una volta nella vita abbiamo pensato e ci siamo detti, ma sai che mi sarebbe piaciuto tantissimo nascere in quel paese lì, perché poi dipende tanto anche dai social, no? Noi viviamo in Italia e diciamo, perché siamo nati in Italia? Poi quando apriamo le storie vediamo sempre questi paesaggi di persone che pubblicano sui social, storie, post che viaggiano in giro per il mondo, tutto ci sembra più bello. Per esempio c'è lei che ci dice la sua.
2: Se avessi potuto nascere in un posto diverso, mi sarebbe piaciuto tantissimo Londra, o comunque una città grande con tanta gente multietnica. L'Italia mi sta stretta, mi sta stretto il Veneto ultimamente, mentalità chiusa, retrograda, non mi ci ritrovo più in questo paese. Oppure mi sarebbe piaciuto un paese caldo, decisamente, un paese umidità, non con 50 gradi, però magari quei 30 gradi, 28-30 gradi costanti, giornate
1: bello,
2: lunghe, zero umidità.
1: Sarebbe stato molto molto bello, però adesso passiamo alla realtà, perché tra pochissimo vi svelerò qual è il paese in cui sono nati più bambini. Ehi, state qui, state molto attenti, eh!
3: Radio Bella e Monella.

i vostri desideri della serie. No, ma nel 2026 avrei tanto voluto nascere a Londra, in Cina, in Giappone, in America, a San Diego. Pensate che secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, quindi del secondo uno studio fatto dall'ONU, nel corso del 2026 nel mondo nasceranno circa 132 milioni di bambini, considerando sia quelli già nati sia quelli che nasceranno entro la fine dell'anno. Il paese con più nascite, pensate, nel 2026 sarà l'India, con circa 23 milioni di bambini. Poi al secondo posto troviamo Cina, con circa 8,6 milioni di nascite, pari al 6,51%. Qui poi c'è una cosa molto curiosa, perché poi sappiamo benissimo che la Cina è molto grande, ma sta attraversando comunque una fase di forte calo delle nascite e ha raggiunto già un bel picco demografico. Quindi ecco, pensate, non avrei mai immaginato, invece ecco, l'India è il paese in cui si sforneranno più bambini entro la fine dell'anno, considerando appunto quelli già nati. Radio Bella e Monella.

0: Baby Gay con Tuca Macarena qui su Radio Belle Monella, che ci porta alla conclusione della nostra prima ora assieme. Piccolo decapino, abbiamo appena detto che secondo uno studio proiettato dalle Nazioni Unite, quindi dall'ONU in poche parole, nel 2026 nasceranno un sacco di bambini, contando quelli già nati e quelli che nasceranno entro la fine dell'anno. Pensate che il paese che ospiterà più bambini piccoli entro la fine del 2026 sarà il paese dell'India, poi c'è Cina, c'è il Giappone e ce ne sono tanti altri. Tra pochissimo vi darò una classifica più completa, arrivando fino alla decima posizione, e voi starete già pensando: sì, ma l'Italia c'è in bambini? In Italia si fanno? Ah, state qui per scoprirlo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico, romantico.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Le 20 in punto.
11: Radio Bella e Monella Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
13: Tempo nel complesso stabile sulle regioni settentrionali, seppur con la presenza di qualche annullamento irregolare che tuttavia nel corso del pomeriggio e in serata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature in lieve diminuzione per l'ingresso da est di correnti più fresche, non andremo oltre i 24-25 gradi in Val Padana. Poi giovedì, giornata ancora in prevalenza stabile, soleggiata, seppur con nubi in aumento, nubi alte stratificate poi dal pomeriggio per l'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta lambirà le Alpi e poi scivolerà verso il centro-sud e dunque porterà al più qualche locale piovasco a fine giornata sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento qui su Radio Bella e Monella, le 20.05 di questo mercoledì 23 di settembre 2026. Secondo ore insieme, ciao, buonasera a tutti quanti. Sono Rocky, si arriva fino alle 21. E per chi si fosse appena collegato adesso qui e si è perso tutto il discorso della prima ora, facciamo un piccolo recap, perché siamo partiti chiedendovi al 393-7366-170 qual è il paese in cui avreste tanto voluto nascere, perché si sa, almeno una volta nella vita avete avuto quel pensiero, no, della serie, ma sai che mi sarebbe molto piaciuto nascere lì, vivere in quel paese lì, al caldo, dove si sta bene, dove c'è tanta gente. Poi abbiamo visto effettivamente che secondo una classifica, secondo uno studio stilato dalle Nazioni Unite, nel 2026 il paese in cui sono nati più bambini è il paese dell'India, seguito poi dalla Cina, dal Giappone. Poi pensate che abbiamo al terzo posto la Nigeria con circa 7,7 milioni di nascite. Ripeto, anche perché in India sono nati all'incirca, se non sbaglio, 23 milioni di bambini, quindi si è classificata al primo posto. Poi al quarto posto abbiamo il Pakistan con circa 6,9 milioni. Andiamo velocemente giù. Al quinto posto la Repubblica Democratica del Congo, al sesto posto l'Indonesia, al settimo l'Etiopia, poi arrivano gli Stati Uniti, poi il Bangladesh e decimo il Brasile. Ecco, l'Italia non è presente tra le prime 10, e vi ricordo che stiamo parlando appunto di bambini, di nascite che si terranno nel 2026, comprese quelle già effettuate, e ovviamente si contano anche quelli che arriveranno entro fine anno. In Italia invece come siamo messi? Tra poco vi do il dato ufficiale.

che fuorilegge, qui bisognerebbe tirare fuori qualcos'altro dai pantaloni, no? Perché abbiamo appena parlato di questa cosa qui, di nascite mondiali, e abbiamo capito che il paese in cui nasceranno più bambini e in cui sono nati più bambini è l'India, conta circa 23 miliardi, quindi il 17,35% di tutte le nascite mondiali. Abbiamo fatto una classifica, siamo arrivati fino a 10, dalla prima che è l'India fino alla decima che è il Brasile, e l'Italia donde stas? Pensate che l'Italia rappresenterebbe soltanto circa il 0,29% delle nascite mondiali. Quindi, per farla molto semplice, ogni 1000 bambini, per esempio, che nasceranno nel mondo nel 2026, soltanto circa 3 nasceranno in Italia.

0: 0 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: canzoni belle le fate voi due, Emma e Fabri Fibra. Il disco che abbiamo appena ascoltato si chiama Antidroga. Ma di figli invece, perché non ne fate? Ma sì, perché sicuramente diranno, ok che non gli mancheranno sicuramente i soldi a questi due, però dicono, staranno anche pensando in questo momento qui sicuramente, mantenere un figlio in Italia costa veramente tantissimo. E infatti effettivamente è proprio così, perché tra pochissimo vi parlerò sì, di questo studio che dice effettivamente quanto costa mantenere un ragazzino fino all'età di 18 anni e costa veramente tantissimo. Ve ne parlo tra poco. Intanto concludiamo l'argomento delle nascite. Abbiamo capito quindi in generale che nel 2026 nasceranno tantissimi bambini in India, da qui dall'inizio gennaio fino a dicembre 2026. Poi sappiamo benissimo che la popolazione mondiale comunque continuerà ad aumentare, anche l'anno prossimo nasceranno almeno circa 130 milioni di persone, e secondo l'ONU entro il 2080, ragazzi, saremo veramente in tantissimi, in circa 10,3 miliardi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ricky, aspettiamo tuo figlio milanista, dai.
1: Ma guarda, col cavolo, neanche per sogno. Piuttosto Astemio, e ti dico la verità, mille volte meglio.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa... Anche se tutti ballano tranne te. Grazie mille, ciao.
4: Futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok.

0: Se non sei fidanzata, meglio comunque. Anche perché sono ancora single. Sono qui da quando è andato via Greta. Sono triste, sono single. Non so con chi provarci. Con Fabri Fibra? No, non penso proprio. Torniamo tra pochissimo perché tra poco ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Antonello Cerri. State qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: San Raffaele Room è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
11: Per chi sei e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: appena ascoltato i dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cherry in chiusura Vipin Trip, nel mezzo il disco degli 883 con Robert Miles con Un Childer, quindi un disco mashupato, e in apertura Jovanotti con Un Raggio di Sole.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: State ascoltando Radio Bella e Monella alle 20.41 di questo mercoledì sera. Ciao, sono Rocky, si arriva fino alle 21, quindi effettivamente mancano meno di 20 minuti. Abbiamo un po' discusso di nascita, abbiamo visto che appunto nel 2026, facciamo un piccolo recap per chi si fosse appena collegato, il paese in cui ci saranno più bambini sarà il paese dell'India, quelli che sono compresi, quelli che sono già nati e quelli che nasceranno entro la fine del 2026. Abbiamo anche citato l'Italia. L'Italia molto male, rappresenterebbe soltanto circa il 0,29% delle nascite mondiali. E ripeto ragazzi, in India siamo veramente alti, il 17,35% di tutte le nascite mondiali. E voi direte, e direte anche molto bene, ci credo, costa tanto mantenere un figlio. Ovvio, perché secondo la ricerca Money Farm, che è questa società digitale di consulenza e gestione degli investimenti, mantenere in Italia un figlio almeno fino ai 18 anni costa in media circa 162.000 euro, e può arrivare fino a 212.000 euro, che effettivamente sono tantissimi.
2: Radio Bella e Monella, tutta

Noemi che mi chiede così con gentilezza: tu che cosa fai questa sera? Beh, guarda Noemi, visto che ci siamo, te lo dico, non ho paura di dirtelo, non farò sicuramente figli. Ecco, questo poco ma assicuro. Abbiamo capito che di figli non ne farete neanche voi, da quel che ho capito ancora 2.0, però almeno ho capito che siete molto bravi e venite sempre e partecipate ai nostri eventi, perché domenica 27 torna la Run 51 all'aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso, e noi ovviamente ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Ah, quindi siete stati bravissimi e le iscrizioni sono ufficialmente chiuse. Attenzione, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti, quindi una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo Stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo. Non vi preoccupate, perché di eventi no, con Radio Bella e Monella ce ne saranno tanti tanti altri. Per rimanere sempre aggiornati, seguiteci sui nostri social Instagram, Facebook di Bella e Monella, oppure al sito bellemonella.it alla sezione eventi. Abbiamo due dischi, Il Pagante Pettinero e Fred De Palma, e poi chiudiamo la puntata.

0: la testa gira qui su Radio Belle Monella, che ci porta alla conclusione del nostro appuntamento del mercoledì sera. Ci sentiamo domani sera sempre dalle 19 alle 21. Ciao a tutti quanti e buonanotte.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
1: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
12: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
13: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

tanta musica, i super dischi speciali, chiamateli un po' come vi pare, fino ad arrivare al disco limone, quello che vi piace tanto e che chissà, magari vi fa fare delle cosette anche quest'oggi. Poi lo ricordo, saluto Maxi e gli amici replicanti, quelli che ci ascoltano il mercoledì e la domenica, e poi l'appuntamento originale il sabato pomeriggio. Bene, è arrivato anche qualche messaggio, dopo lo leggiamo. Intanto, ragazzino, è Fred De Palma.

tanti gli artisti presenti e dicevamo anche qualche messaggino che arriva al 393 736 6170, gente che chiede di essere salutata. Saluto Natasha e Valentina che stanno andando direzione aperitivo con le amiche e chissà, magari qualcuno di voi, qualcun altro in giro per il mondo magari le incontra e poi dice: ah, io ero su Bella Disco, anch'io stavo arrivando, e noi felici di far parte del vostro incontro nel sabato pomeriggio. Va bene, non perdiamo tempo, Galli, Good Times, e dopo c'è Anna, I got.

ai Gareth Bale. Le pronuncia, sì, volevamo fare un attimo gli splendidi, va bene. È tempo di tre canzoni, una dietro l'altra. Mace, Salmo Colapesce, in tre per Cattive Abitudini. Dopo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E poi c'è la messa con Maria.

0: idea, ci fermiamo un attimo e dopo torniamo qui in diretta su Belle Monella.
1: Bella disco.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
18: Magari non l'avevi pianificato.
19: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
20: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
21: Prendi subito il tuo.
20: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
22: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
23: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delex.it.
23: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delex.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto...
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Noi, se volete, lo possiamo scoprire, nel senso che se ci mandate la foto al 393-7366170 sapremmo identificarvi con i vostri limoni. Intanto, Luna Pop, c'è 50 special per fare la festa tutti insieme.
1: Bella disco!

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Che bella!

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare. Ora che

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con...
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Oh oh oh oh, c'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo oh oh che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuto in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, ci sono tante canzoni veramente dedicate al cielo, potremmo fare una settimana intera solo di canzoni di questo tema, mi è venuta un'idea, magari fra qualche settimana lo facciamo. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

0: Più blu, un grandissimo classico ripreso un po' in tutte le salse di Rino Gaetano e poi Urlando contro il cielo di Ligabue. Vi ricordo l'appuntamento, quello del weekend, dei nostri belli di gruppo nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che è successo durante la settimana, ma per quanto riguarda la pillola giornaliera ci risentiamo domani. Ciao e che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mercoledì 23 di settembre, 9:06 minuti, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi come sempre a quest'ora.
1: Buon autunno anche a te.
0: Buon autunno, sì, ma io ho ancora le scarpe aperte perché comunque finché non sarà così freddo che avrò freddo ai piedi, per me siamo ancora lì nella mezza stagione.
1: Sì, lo so, dicevo prima
0: tu?
1: Paolo Zippo, no, io ho la scarpa da ginnastica
0: chiuse.
1: Oggi, sì, ieri avevo il sandalo comunque, però ieri quando sono uscita in pausa pranzo ho detto, è cambiato qualcosa.
0: Sì, bellissimo, io sono uscita da qua, sì. che era quasi le 3 del pomeriggio e c'era l'arietta fresca, ho detto, ma quanto è bello uscire da qua con il sole e l'aria fresca.
1: Allora, visto che oggi è la prima giornata d'autunno, equinozio d'autunno, eccetera, ci sono sicuramente tantissime cose belle che si porta dietro questa stagione. Raccontatene una cosa che vi piace, la vostra cosa preferita, sì.
0: Dell'autunno, perché una c'è sicuro, anche più di una, ma raccontatecela magari, dateci un po' di spiegazione.
1: La zucca.
0: Sì, no, ma io e te ne abbiamo una, cominciamo adesso e finiamo fra due giorni. Allora, il numero per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram è il 393 736 6170.

0: Rosso Fuoco, 9:13 minuti. Allora arriva l'autunno a partire da oggi. Infatti, sì, vedi che il cielo mi è un po' andato più così con la nuvoletta, perlomeno sopra il Palazzo della Musica Castelfranco Veneto. Non sappiamo sopra le vostre teste come siamo messi.
1: E vi stiamo chiedendo qual è una cosa o più cose che vi piace o vi piacciono dell'autunno.
0: Tutto. Una volta niente, adesso tutto.
1: Tutto.
0: Tutto, mi piace tutto. Mi piace che fa più fresco, mi piace la zucca, le castagne, le foglie, il vino, tutta questa roba qui. Mi piace perfino Halloween, che mi ha sempre fatto schifo. Cioè, tutta questa roba qui, mi piace il maglioncino.
1: Sì.
0: Che ti metti là. Sì. La sciarpa che ce l'hai in macchina. Quel giubbino per uscire la mattina.
1: Il raffreddore un po' meno.
0: Un po' meno, vabbè.
1: Senti, sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze. Allora, l'autunno è magia, l'autunno è una sensazione unica, è la mia stagione del cuore, sia per i frutti che porta, le castagne, i funghi, la zucca, ma anche perché ti regala queste giornate tiepide dove puoi assaporare di più la natura. Anche lo scricchiolio delle foglie sotto i nostri piedi, cioè, è un veramente un momento magico. E quindi buon autunno a tutti.
0: Oh,
2: ciao Erika da Fratte.
0: Ciao Erika, che bella spiegazione.
1: Allora, una cosa che vi piace dell'autunno, e in più potete anche cantare
0: la canzone che fa, mandate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram cantando un pezzettino di quella bella canzone italiana che avete voglia di sentire stamattina, che magari ancora non vi abbiamo fatto sentire, al 393 7366 170. Avete 6 minuti, dai.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Allora, cosa vi piace dell'autunno?
1: Michela dice: a me dell'autunno piace il vino nuovo con le castagne.
2: Sì, bello.
1: Beh, vino e castagne ci sta sempre.
2: Sì, stupendo, stupendissimo.
1: I colori, le giornate, quelle soleggiate, il profumo di castagne cotte. Le castagne piacciono a tutti, eh?
2: Sì.
1: Ma odio perché diventa buio presto e quindi questo mi mette un po' di malinconia, scrive Franca.
2: Il problema della luce, in effetti, no, ce l'hai in autunno che va calando, poi di più in inverno, logicamente. Però ecco, quella anch'io, secondo me, è l'unica roba che un pochino mi dispiace, cioè vedere il buio pesto alle 8 di sera un po' mi...
1: Ma anche la mattina, perché
2: sì,
1: tu
2: brava.
1: Quando ti svegli molto presto, ci sono quei due mesi
2: presto.
1: Sì, due mesi all'anno in cui ti svegli e c'è la luce, ti mette allegria.
2: E invece c'è già buio adesso.
1: Infatti,
2: io che mi sveglio alle 5:30, insomma, siamo lì con l'orario e tiro sulla tapparella ed è buio pesto.
1: È triste,
2: vero?
1: È già tristissimo. Andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella Monella, volevo sentire la canzone che faceva: l'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande e questo non mi va. Ciao Luce de Jesolo e buon inizio di autunno finalmente.

0: tutta da cantare.
1: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: belle dell'autunno. C'è chi ci ha fatto l'elenco di tutte le disgrazie, tra poco lo ascoltiamo.
1: Sì, però ci ha detto anche una cosa buona: il tepore della copertina al primo risveglio.
0: Che da una parte è una roba buona perché è bello, che c'è, dall'altra è difficile perché puoi uscire da lì che fa freschetto, non è proprio voglia,
1: pensa d'inverno,
0: voglia.
1: No, vorresti stare al caldo,
0: vorresti stare ancora un po' lì. E voi?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pillola.
12: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Drake, Nai Coco featuring San Giovanni con Tilt, Prezioso e Marvin con Le Louvre e Subsonica con Tutti i miei sbagli, rigorosamente tutte quante da cantare. Bravo il nostro Ciccio Bello Superstar.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma stavamo dicendo, c'è qualcuno a cui l'autunno piace ma neanche tanto, ci ha fatto l'elenco di tutte le cose che non gli piacciono dell'autunno.
2: Ciao. Allora, dell'autunno c'è poco che può piacere, in quanto cadono le foglie,
0: sì,
2: cadono le castagne,
0: sì,
2: cadono i marroni,
0: sì, sì,
2: e si vive tutta la vita sperando nel caldo dell'estate.
0: Ma non è vero,
2: delle vacanze,
0: io lo odio il caldo dell'estate,
2: del mare, delle montagne, poi ci si trova in autunno che è una via di mezzo.
0: Ma
2: e
0: no,
2: non serve a niente.
3: Ma non è vero,
2: non serve a niente,
0: a niente. Ciao, no, a basta niente, lui proprio ha deciso che non serve a niente,
3: però dice mi piace andare ad ascoltare buona musica nei locali,
0: ecco,
3: mi piace
0: coperto,
3: in autunno, quindi
0: sì,
3: al coperto, vedi che ti scaldi, no?
0: Vedi qualcosina. E a voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: amici, come fai stare bene? Su Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. Cosa vi piace dell'autunno?
1: Giulia scrive: l'autunno è la mia stagione preferita. Castagne, libri, copertina, tazze fumanti. Mi sto immaginando la scena,
0: sì.
1: È bellissimo. Il profumo della pioggia, gli infusi, le foglie che cambiano colore, le passeggiate nel bosco, le giornate lente, le candele accese. È vero, le candele accese adesso?
0: Sì, adesso cominciamo anche noi.
1: I maglioni morbidi, la zucca, la pioggia sui vetri, quella un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Pomeriggi in casa, tramonti dorati, cioccolata calda, il profumo della terra bagnata, voglia di rallentare, godersi le cose semplici come una passeggiata con le amiche o con la famiglia. Amo.
0: Vedi che bello. Poi lei lo chiama bonbon, che abbiamo scoperto essere una tradizione gallese, ma insomma va bene comunque purché sia l'autunno.
1: Sì.
0: Vai, la sentiamo ora, la sentiamo dopo?
1: Come vuoi tu.
0: Dopo, allora, tra poco un altro messaggio, vai.
2: Salvati questo numero 393

0: cosa ci dice dell'autunno?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Fiore. Allora, l'autunno, visto che è la mia stagione preferita, incomincia con il foliage. Il foliage per me è bellissimo, questi colori che cominciano a spuntare da tutti gli alberi, fantastico. Poi il profumo dei camini, la cosa che mi piace, mi fa impazzire proprio passeggiare, camminare, sentire questo profumo. E poi, beh, cosa non può mancare è un bel risotto con la zucca e gorgonzola, visto che è il periodo delle zucche, stupendo. Ecco, questa è la cosa che mi piace dell'autunno. Ciao.
0: Ciao, tante cose,
3: brava,
0: sì.
3: Mi sembra un bellissimo elenco.
1: E allora viva l'autunno.
3: Allora vai a comprare la zucca e lì che poi facciamo risotto.
1: Già fatto, brava.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella.

0: Ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembrava incredibile, ma siamo arrivati al giro di boa, ragazzi. Quindi il weekend è sempre più vicino. Preparate i vostri calici, preparate i vostri bicchieri.
0: Sì,
1: ma prima di tutto,
0: valenti.
1: Preparate le vostre orecchie, perché

0: Ci siamo dalle 16 fino alle 19, cominciamo queste tre ore insieme, due ore insieme fra me e Adalvise. Tante cose da fare, veramente tante, tante. Io non so nemmeno quanto elencarvi.
1: In realtà sono poche, sono qua davanti a noi, che dobbiamo far finta di lavorare veramente.
0: Tantissimi titoli di notizie casuali che sono già pronti lì nella nostra lista per arrivare alla ruota per beccare il numero giusto per pescarli. Ma abbiamo anche, ti ricordi cosa abbiamo?
1: Abbiamo già scritto i messaggi con ChatGPT anche, che ci manderanno anche. Aspetta, questa non dovevo dirlo.
0: No, ma non è vera questa cosa, perdona, anche perché non chiediamo nulla, forse qualcosa chiederemo.
1: No, dopo, più tardi chiederemo, ma ci siamo già portati avanti. È presente Giovanni Mucciaccia quando diceva fatto? Ecco, e tirava fuori dal bancone le cose già fatte.
0: Giovanni, devo ancora prendere la colla. Cosa?
1: No, noi qui sotto il bancone abbiamo già i vostri messaggi.
0: Pensate che strano. Abbiamo anche Damiano, aspetta che lo vado a prendere.
1: No, Damiano è andato via, tranquillo. Allora. Assolutamente. Ritorno alla musica però, torniamo nel 2006 con Alex Britti ed Edoardo Bennato.

0: Fred De Palma, Barrio Lambada su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di elencarvi i nostri titoli di notizie casuali, però ovviamente come lo sapete saranno solamente tre e decisi dalla ruota della fortuna di Gerry Scotti.
1: È tutto a caso,
2: così perché ci diamo la ruota.
0: Le due ore sono totalmente
1: questo
0: a
1: è
0: caso
1: vero, ma non solo le due ore, diciamo che sono tutta la settimana, tutto il mese,
0: però sono così dettagliate.
1: È vero, okay, è vero, precise.
0: Dai.
1: Però c'è bella musica, quello sicuramente.
0: No, almeno quello,
1: almeno quello, signori. Comunque gireremo la ruota e girando questa ruota che faccio partire intanto perché è lunghissima, becchiamo un numero, il numero è collegato appunto a un titolo, noi ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni, va bene?
0: Bellissimo.
1: Numero 1613.
0: Amadeus! Sul 9 non ha funzionato.
1: Ah no?
0: Maria mi fa sentire a casa. La verità sull'addio alla Rai e Sanremo.
1: E poi?
0: Basta,
1: ci lasci così.
0: Questo è il
1: col
0: titolo.
1: Prizzicorio?
0: Certo. E poi?
1: Annaggia.
0: Maria non è una nuova compagna, Maria
1: no,
0: De Filippi.
1: No, Maria De Filippi, chiaramente. Sì, sì. Ma stai spiegando il titolo, però, non va bene.
0: No, lo dico perché magari qualcuno dice: ma sei mollato con Giovanna?
1: Ma
0: no,
1: chi se ne frega,
0: no,
1: scusami, se lo dirà.
0: No, scusami. Cioè, tu prova a immaginarti una persona che sta guidando, sente questa notizia, non sente Giovanna.
1: Si scombussa.
0: Viene un coccolone e facciamo fare incidente.
1: Tra l'altro, il piccolo gioca comunque, se non sbaglio, nell'Udinese. Quindi magari ci sta ascoltando e rimane un attimo stordito.
0: È tutto a posto.
1: Tranquillo. Tranquillo.
0: Se volete saperne di più per quanto riguarda questa notizia, ce la chiedete e noi vi mandiamo il link.
1: Tra l'altro, quando vuoi, invitaci pure al Friuli, cioè nel senso.
0: Mamma mia,
1: che non si chiama più così.
0: Noi siamo qua. È il Blue Energy
1: Stadium.
0: Bravo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Gli 883 ti sento vivere su Radio Bella e Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Vero. Quindi rigiriamo la ruota de fortuna.
1: Di nuovo vediamo che numero uscirà fuori e a che titolo.
0: 100! No.
1: Abbiamo 100. Un miliardo di numeri, come 100? Dai, su.
0: 100.000!
1: Ma non è possibile.
0: Il verde? Ancora?
1: No, zero. Il 3. Pensavo
0: non è possibile. Michela Giroux.
1: Ciao Michela.
0: Sono estroversa ma a volte muta. Parlare del rapporto con mia sorella mi ha liberata. Offendersi faccia a faccia, la vita dovrebbe essere così.
1: Sai che sono d'accordo.
0: Sia mai che tu dica di... chi?
1: No,
0: come
1: Michela,
0: con tutti gli altri.
1: Michela Giroux la conosco.
0: Ma
1: tra l'altro
0: la sorella staccata alla nascita.
1: Che cosa? No.
0: No.
1: Assolutamente no. Però comunque di base sono d'accordo con lei. Cioè la vita dovrebbe essere così, no? Se vuoi dire qualcosa la dici faccia a faccia.
0: Ho capito.
1: Basta con questi leoni da tastiera che scrivono cose un po' così.
0: Però poi insomma
1: facile.
0: Vai così a infrangere la barriera emotiva della persona alla quale dici le cose faccia a faccia.
1: E se invece lo dici faccia a faccia a The Rock vedi che dopo sei infranto tu, che è diverso. Perché è facile dire questo hai pompato. Dillo in faccia.
0: Con un applauso ti fa la faccia in 2D.
1: Vedi?
0: Vuoi? Vuoi provare?
1: No, io non offendo The Rock. Io lo saluto caldamente.
0: Ma perché sei una persona intelligente?
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Boris Sass, Al di là dell'amore, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: E cosa c'è?
0: È finito lo spritz, andiamo a prenderlo per favore.
1: No, Al di là dell'amore, cosa c'è?
0: Lo spritz, infatti no, si scherza, si scherza.
1: E prima
0: amici,
1: lo spritz.
0: Amici
1: poi.
0: Baristi, prima c'è lo spritz, è vero.
1: Prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: Giovanna e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Peverini.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Delta V con Stai telefonando,
2: Fedez e Robert Miles, Bimbi per strada,
1: e Caterina con Favola semplice.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18.
1: Eccoci.
2: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi a tanti titoli, va bene? E i titoli ve li leggiamo così come sono.
2: 27, 27, 39,
1: meglio. 835.931.
2: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
1: Un miliardo di numeri, scusami.
2: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Bene.
2: Il look alla premiere di Digger.
1: Digger.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Cioè,
2: sembra l'inserto, capito? Cioè,
1: sì, c'è anche
2: tascabile,
1: attenzione,
2: che esce fuori dalla pochettina.
1: In dimensione naturale, tra l'altro.
2: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Ma certo.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
2: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
1: Digger, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
2: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
1: No, incanta no, però comunque
2: da solo.
1: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
2: E ci sono anche Kate Middleton e William. E invece è tutto il contrario.
1: Stai facendo il loro lavoro?
2: No,
1: diventare titolista?
2: Assolutamente. Però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo screda un pochino.
1: Solo di venerdì comunque.
2: Solo di venerdì. Radio Bella e Monella.

0: Diodato con Fai Rumore su Radio Bella e Monella, canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Giusto.
0: 2020 apre un nuovo capitolo con le quattro chiacchiere in vostra compagnia, in nostra compagnia, in sua compagnia.
2: Quattro chiacchiere con te.
0: Esatto.
2: La nostra sigla circa. Era bella, eh?
0: Sì, sì, sì. La nostra sigla circa.
2: Circa.
0: È sempre ancora da modificare.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, in realtà ne parlavano anche questa mattina in Buongiorno un capo.
1: Davvero? Okay,
0: oggi
1: non ne parleremo.
0: No, noi ne parleremo però sotto un'altra versione, un po'
1: certo,
0: più.
1: Certo.
0: Tra virgolette giocosa. Va bene? Oggi è il primo giorno di autunno,
1: vero,
0: ufficialmente.
1: Vero.
0: E se c'è una cosa nella quale l'essere umano è un campione, quindi stringetevi le mani da soli.
1: Bravi.
0: Ok? Sono i film mentali per qualsiasi cosa.
1: Vabbè, dipende. Dici.
0: Andrea,
1: è vero,
0: non è vero. Non è vero, siamo campioni.
1: Non è vero, è vero.
0: Ecco, voi pensate alla vostra estate.
1: Mm.
0: Facciamo tutti quanti un film mentale della nostra estate. Vi chiediamo al 393-7366-170 se facessimo questo film della vostra estate, quindi ognuno penserà a se stesso. Che canzone useresti come colonna sonora?
1: Qualunque, quella che avete in mente, scrivetecela, che sia straniera, italiana, degli anni
0: anche,
1: del Settecento,
0: anche
1: del
0: peruviana,
1: 2020,
0: se volete, non è un
1: quello
0: problema.
1: Che volete.
0: 393 73 66 170.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica su Belle Morella chiude la nostra prima ora insieme al 393-7366-170.
2: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Ditecelo!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e abbiamo aperto un piccolo discorso con voi in chiusura della prima ora, ovvero abbiamo tirato fuori un argomento di cui ne parlavano anche questa mattina. Buongiorno Unca.
1: È autunno.
0: Ovvero, esatto, oggi è il primo giorno di autunno. Noi siamo bravissimi a farci film mentali. All'interno del film della vostra estate, che canzone usereste come colonna sonora?
1: C'ha scritto Antonia, dice: per la mia estate metterei la colonna sonora Mare Mare di Luca Carboni.
0: Che dura anche 60-70 minuti come canzone, quindi insomma è bella lunghetta.
1: Perché lei ama il mare.
0: Ah, questo
1: è il concetto,
0: stare.
1: Quindi vabbè, ci può stare assolutamente.
0: Mette anche delle lacrime come emoji, quindi mi viene da pensare che magari quest'anno, secondo lei, il mare se l'è goduto troppo poco.
1: O sì, per meno tempo, chiaramente. Probabile, o magari è perché in questo momento, con l'abbassamento delle temperature, non è più facile andare al mare nel modo in cui lei vuole andarci. Chi lo sa?
0: Però comunque il sole che bacia i belli, ricordiamolo.
1: Certo.
0: Perché Andrea Ferrari invece bacia tutti.
1: Non è vero questa cosa.
0: No.
1: Però il sole non mi bacia, vedi?
0: mi hanno riportato male la cosa, diciamo che picchia ancora, quindi è bello caldo durante le ore diurne.
1: È vero.
0: Nelle ore notturne non picchia.
1: Perché al massimo di rimando sulla luna, ma niente di più.
0: 393-7366-170. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.